0: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Ci fosse qui la nostra Elisa, sarebbe qui a dirmi: Paolo, dai, è mercoledì, siamo già in discesa. E invece siamo soltanto arrivati alla metà della settimana, ma poco male, questo non importa, ciò che conta è che siamo di nuovo insieme, che è ancora una mattinata, e do allora il buongiorno e il benvenuto a tutti a quella che è l'anteprima di Buongiorno Unca, dalle 5 alle 6 con il riassunto di tutto quello che è capitato nella puntata di ieri. Ieri è stata una giornata particolarmente, diciamo così, viva, emozionante, piena di partecipazione. Insomma, simbolo che è vero, molta gente in ferie, molta gente si sveglia un po' più tardi, molta gente ha la fortuna, la possibilità magari di stare al mare in questo momento, ma tanti sono quelli che scelgono Belle Monella per trascorrere la loro mattinata insieme, per iniziare la giornata insieme a noi anche alle 5 del mattino. Allora amici, se ci siete, battete il vostro colpo. Voi sapete che c'è un numero di telefono attraverso il quale potete entrare in contatto direttamente con noi, ed è il 393 7366 170. Cominciamo a ricordare tutto quello che abbiamo fatto ieri. Ho fatto una domanda molto semplice all'inizio della trasmissione, ovvero: qual è la prima decisione che dobbiamo prendere tutte le mattine? Perché ognuno di noi, nel momento, dal momento in cui si alza al momento in cui esce di casa, prende un sacco di decisioni. Cioè, mi alzo subito, no, dormo, faccio colazione, vado al bar, prendo la macchina, vado a piedi, prendo l'ombrello, esco 10 minuti prima, oppure rischio di arrivare in ritardo. Insomma, sono tutte decisioni. Allora, in maniera molto giocosa, come facciamo sempre, abbiamo deciso di interpellare i nostri ascoltatori su qual è la prima decisione che prendono al mattino.
1: Buongiorno Zippo, buongiorno a tutti. Allora, il mio primo pensiero, io appoggio i piedi a terra e la domanda è: cosa mi metto? Come mi vesto? È un dramma ogni mattina. Anche se la sera preparo, non importa, la mattina ho sempre i dubbi. Ed è dura, sono 40 anni che faccio sta vita, ma presto spero anch'io, come l'amico di prima, di andare a carico dello Stato. Va bene, ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao Moreno. La prima decisione alla mattina, mentre faccio uno scrocco al cellulare, che guardo le varie cazzate che mettono Zippo e tanti altri amici, faccio, diciamo, il programma della giornata, per poi giungere la sera e perdere quei 5 minuti e fare un riassunto della giornata, se sono riuscito a fare e mantenere tutto quello che mi ero programmato la mattina. Ciao a tutti da Moreno.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: conosciuto sentimento che ci ammalia e che durante l'estate di solito prende abbastanza corpo. Prende corpo soprattutto se si è giovani o molto giovani, insomma tutti quanti abbiamo avuto delle estati con le nostre cotte estive, i nostri grandi amori estivi che sembravano non finire mai e invece finivano puntualmente con l'arrivo di settembre. Ma di amore abbiamo parlato nel corso della nostra mattinata di ieri, perché avevo trovato un'indagine interessante che diceva che nelle coppie eterosessuali, nella grande maggioranza dei casi, lui è più alto di lei, e gli scienziatoni hanno anche calcolato quanto è più alto di lei, circa 13 centimetri in media. Insomma, secondo gli studiosi l'altezza continua ad avere un certo peso quando nasce una coppia, e allora su questo abbiamo indagato con i nostri ascoltatori chiedendo a loro: ma è vera sta storia dell'altezza oppure no?
1: Ma guarda, perfettamente ragione, perché noi anche da distesi io sono più alto di lei di 13 centimetri.
2: Buongiorno Nunca. No Paolo, l'altezza non serve quando al primo appuntamento lui è alto, bello, muscoloso. Serve proprio quando è brutto, perché dici va bene, non è un granché, però almeno è alto. Poi per tutto il resto sarebbe ben altro.
3: Ciao, sono Paolo da San Donà e da 41 anni sono sposato con mia moglie. Io sono alto 1,69, non arrivo neanche a 1,70, e lei è alta 1,74. Sono 41 anni che viviamo assieme e non ho mai avuto questi problemi per l'altezza. Ciao ragazzi, buongiorno Unca.
4: Buongiorno Unca Monelini, bel quel discorso, molto bello. Ovvio che la presenza, se è bello alto, io sono alta 75, così ovvio che la presenza è importante, ti vedi bello alto, tutto è. E poi sai cosa succede? Apri la bocca e capisci che no, va bene lo stesso. Così non è sempre importante l'altezza. È bello, certo, quando donna alta, bello avere uomo alto, però non è sempre oro quello che luccica.
5: Radio Bella e Monella.

0: tra le 5 e le 6 su Belle Monella tutte le mattine, all'anteprima di Buongiorno Unca, l'anteprima che si fermerà soltanto nel mese di agosto, anzi tra la fine di luglio e la fine di agosto, per dar spazio alla nostra programmazione estiva. Io me ne andrò anche nelle mie meritate ferie, tanto agognate, ma state tranquilli che comunque ci sarà la musica ad accompagnarvi. Abbiamo preparato delle belle sorprese anche per il mese di agosto, ci sarà la nostra Eli ad accompagnarvi tutte le mattine con una versione, diciamo così, particolarmente estiva di Buongiorno Unca. Ma non vi anticipo ancora nulla dei dettagli, vi dico invece le cose di cui abbiamo parlato ieri mattina fra le 8 e le 9. E ieri mattina, beh, c'è stato un tripudio, un delirio di messaggi, perché abbiamo parlato di musica. Di musica e memoria, a dir la verità, perché da un'indagine anche qui fatta da persone importanti, gente che ne sa molto più di noi, è emerso che fra i 12 e i 25 anni la nostra memoria registra molti più dati di quelli che ne registri in seguito. Non è una questione di vecchiaia, voglio dire, cioè non è che a 26 anni uno è vecchio, no? Però invece fra i 12 e i 25 siamo delle vere e proprie spugne, assorbiamo un sacco di cose, fra cui assorbiamo anche i testi delle canzoni, tant'è che esistono delle canzoni che ci ricordiamo a memoria anche se non le sentiamo da anni, anni, anni. E allora non potevo esimermi dal fare una piccola indagine su quali erano le canzoni che voi ricordate e che magari avete imparato proprio in quel periodo dell'età là, tra i 12 e i 25.
1: Ciao ragazzi, sono Elena. La prima canzone in assoluto che ho imparato in prima elementare è Hanno ucciso l'uomo ragno. E domani, dopo 40 anni, finalmente vado al concerto di Max. Meglio tardi che mai, non vedo l'ora. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, buongiorno. Alba Chiara. Beh, quella la canto a menadito. E poi c'è anche qualche canzone di chiesa, pur non frequentando tanto, non so come mai.
3: Ciao ragazzi, mi ricordo Self Control di Raff. Ero a Verona, stavo facendo il carabiniere. Ah, che periodo ragazzi, la favola. Ciao
4: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Se Elisa dovesse stare via ancora una settimana, probabilmente mi abituerei anche a fare l'oroscopo, ma per il momento no, non ci sono affatto abituato. Amici di Buongiorno Unca, benvenuti, siete nella mattinata di Belle Monella, questa è l'anteprima di Buongiorno Unca, la nostra trasmissione che poi vi accompagnerà dalle 6 alle 9, come assolutamente tutti i giorni, anche in questo caldo mese di luglio. Oroscopo, dicevo, devo darvi il segno fortunato, come di consueto mi è stato passato un foglietto che dice che il Cancro è il segno fortunato della giornata. Sarà? Non sarà? Me lo racconterete voi, magari.
1: Radio Bella e Monella.

0: stavo ancora pensando all'oroscopo e al fatto che molte persone ancora oggi la prima domanda che ti fanno: ma tu di che segno sei? Era una maniera di abbordaggio che risale però a parecchi anni fa. Ormai non si abborda più così, cioè: oh, bella bambina, di che anno sei? No, no, no, non funziona più in quella maniera. Va bene, finisce qui l'anteprima di Buongiorno Unca, la prima parte delle nostre trasmissioni in diretta. Come di consueto, fra pochi minuti, una decina, 10-12 minuti, parte ufficialmente la trasmissione. Io sarò ancora con voi, lo sapete, sono solo, siamo soli per tutta la settimana, per cui avrò anche oggi bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto e del vostro apporto al 393-7366-170. A fra poco, quindi, con Buongiorno Unca, solo su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, la gusta scu. La mia serotonina, la gusta scu. Mi fa alzare l'autostima, la gusta
0: scu, la gusta scu. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57.
0: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza,

0: tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: E voilà, doppio salto mortale carpiato all'indietro. Siamo pronti ad un'altra giornata insieme? È un punto interrogativo.

0: la domenica
1: all'alba vincerò, vincerò.
2: Non c'è qualcosa che non va però, eh? Sì. Volevo quell'altra io. Volevo quella vera io, no, no, non questa film, quella vera volevo. Oh, raga, budget è quello che è, noi abbiamo all'alba vincerò in questa versione qua, che ci vogliamo fare? Buona mattina, ciao a tutti, sono le 6:06 di mercoledì 8 luglio, faticosamente abbiamo iniziato, anzi stiamo iniziando un'altra giornata, dico faticosamente perché credo che tutti stamattina quando ci siamo alzati dal letto abbiamo avuto quel pensiero. Sai che ieri abbiamo parlato ad esempio delle prime cose, no, che facciamo al mattino? Ecco, il primo pensiero è stato: ma perché? Ma perché? Ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi mi obbliga ad andare a lavorare? Poi il solito, la risposta è sempre è ugualmente la stessa, quella che ci diamo praticamente tutte le mattine. Benvenuti su Bella e Monella, benvenuti a Buongiorno Ca, io sono Paolo Zippo, tocca a me. È un piacere per me accompagnarvi anche questa mattina nella prima parte della giornata della nostra radio con quattro chiacchiere, la musica, tanta musica e la voglia e l'opportunità di stare insieme. Si comincia sempre dalla sigla. Un giorno sono

0: caldo mese di luglio, dico caldo mese di luglio perché sembra, lo dicono gli esperti, che ritorni il grande caldo. Da oggi dovrebbero tornare temperature di quelle un po' fastidiose, insomma quelle che ci stanno un po' sui maroni, perché cioè caldo, umido, fastidioso, zanzare, ma non vediamo il bicchiere mezzo vuoto, vediamolo mezzo pieno. Saranno delle belle giornate, mettiamola così, per quelli che stanno in vacanza, la nostra Elisa ad esempio, là, si gode il sole della Sardegna, lì temperature di 65 gradi, sarà come fare, sai il pollo quando lo metti a lessare, che va in acqua e dici Vabbè, buona mattina a tutti, se ci siete a quest'ora è perché state presumibilmente lavorando o state per prepararvi per andare a lavorare. Vedo che già i nostri ascoltatori del mattino, noi abbiamo tutto un sacco di persone che tutte le mattine ci mandano un saluto, un abbraccio, ed è molto bello. Poi vi saluto, ma adesso volevo introdurre la cosa della quale volevo parlare insieme a voi stamattina. Voi sapete che io cerco sempre, no, durante il pomeriggio, durante l'arco della giornata, finita la trasmissione, comincio a cercare un po' quelli che possono essere i temi del giorno successivo, alla ricerca di qualcosa che possa essere interessante. Fra le altre cose, d'estate escono puntualmente gli articoli dei giornali o dei giornali online, insomma ormai i quotidiani si leggono presumibilmente molto molto online, sulla salute d'estate. Al di là dei soliti consigli, non uscite nelle ore calde, bevete molto eccetera eccetera, fa molto studio aperto, però vabbè, ci sono i consigli sull'alimentazione, no, dell'estate. Allora ieri ho trovato un articolo interessante, ho detto guarda, questa potrebbe essere una cosa carina di cui parlare con i nostri ascoltatori stamattina. Un articolo di persone che, cioè, importanti nutrizionisti e altre cose che si sono messi a consiglio ed hanno trovato la colazione perfetta per l'estate. E io mi sono messo a ridere quando ho letto la colazione perfetta per l'estate, perché ascoltate qua, cioè al di là del fatto che è molto buona, però c'è un però. Allora, partiamo in ordine. La colazione perfetta dovrebbe essere yogurt greco. Vabbè, mo se può fa. Frutta fresca, avena lasciata riposare tutta la notte. Oppure toast con avocado, ricotta e pomodoro. Bellissimo, no? Bellissimo e probabilmente anche buonissimo, ma la domanda nasce spontanea: chi di noi, e adesso amici questa cosa la giro a voi, chi di noi ha tempo di preparare una colazione così alle 6 del mattino? Cioè, guardiamoci, sì, lo possono fare quelli che si svegliano alle 8 e vanno a lavorare alle 11 o non vanno proprio a lavorare. C'è la colazione che leggiamo sui giornali e poi c'è quella reale. Allora, stamattina grande sondaggio fra i sopravvissuti del primo mattino dell'estate, quelli che anche a luglio, quasi a metà luglio, sono costretti a svegliarsi a quest'ora. Quanto tempo dedichiamo davvero alla colazione? Io vi dico forse 3 minuti, forse la mattina. Siete fra i fortunati che riescono a sedersi con calma, che hanno 10, 15, 20 minuti, oppure siete della mia squadra, 2 minuti, 3 forse al massimo. Il numero per raggiungere Belle Monella è sempre lo stesso: 393 7366 170. Dai, una confessione: quanto tempo riusciamo a dedicare alla colazione? Soprattutto, voi ve lo fate il toast con l'avocado?
1: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi, io quando leggo questi articoli sui giornali o online, un attimo dico, vabbè, ma questi dove vivono? Chi sono? Cosa fanno nella vita? Cioè, la colazione, toast con avocado, ricotta, pomodoro. Sì, no, sicuramente, hanno ragione. Cioè, colazione equilibrata, aiuta ad affrontare meglio la giornata, il pasto principale della giornata, però non stanno nella vita reale. Cioè, cioè, vivono nel pianeta di quelli che fanno cazzo tutto il giorno, perché dai, diciamocelo. Buongiorno a voi che siete là dall'altra
1: buongiorno
0: parte.
1: Buongiorno Luca, io la colazione al mattino quando comincio presto zero.
0: Vedi?
1: No, perché diverrebbe di corsa, è fatta male, quindi preferisco arrivare al lavoro, aprire tutto e dopodiché dedicarmi alla colazione. Okay. Comunque, quando ho tempo, certo, faccio la colazione con l'avocado, col toast, con la frittatina, capirai, sì, ma quando mai, dai, quando vado in albergo. Allora faccio quelle cose lì. Buongiorno,
0: sì.
1: Casamu.
0: Quando c'è quel meraviglioso buffet dell'albergo che tu dici sì, che non hai, fai colazioni che non hai mai fatto nella tua vita. Dici, prendo anche questo. Poi sei là tutto il giorno che dici burp.
2: Buongiorno, buongiorno. Io sono Manuela da Sandola di Piave.
0: Ciao Manuela.
2: Sto andando a lavorare a Jesolo. Allora, la mia colazione, dipende, se ho tempo me la prendo con comodo, però in ogni caso mi faccio sempre quattro, non so perché, ma quattro fette biscottate, okay, con la marmellata e un bel cappuccino.
0: Ok, bello,
2: la macchinetta e ti fa anche il cappuccino. Dopo dipende, perché se ho fretta magari una briochina o un pezzettino di dolce, ma di solito sempre fette biscottate. La cosa salata non è che mi entusiasmi tanto di prima mattina, anche se so che farebbe bene, però non ce la faccio. E questo è, buona giornata a tutti, qui sta uscendo un po' di sole, si prevede una giornata di fuoco anche oggi. Buona giornata!
0: Farà caldo anche oggi. Allora, amici di Buongiorno Luca, voi quanto tempo dedicate alla colazione alla mattina? Come dicono gli esperti, sedetevi con calma, fatevi l'avocado toast, fatevi, com'era? Ricotta, pomodoro, yogurt greco, frutta fresca, avena lasciata riposare tutta la notte, o siete della nostra squadra, tre biscotti, mezzo caffè o come faccio io, un bicchiere di succo e poi via a lavorare? 393 736 6170. Radio Bella Monella.

0: io sto andando a fare colazione ora.
1: Oh.
0: A caso, ovviamente, ho fatto la notte e adesso andrò a bere la mia tazza di latte di riso con zucchero, caffè e biscotti. Solitamente sempre Mulino Bianco, però alterno.
1: Okay.
0: Ora a casa c'ho le primizie che mi piacciono tantissimo, altrimenti le campagnole, pandistelle,
1: vario. Ok.
0: Un bacio, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a te. A questo punto, colazione al termine del lavoro non è male, insomma, come idea. Oggi siamo partiti, scusate, in maniera un po' strana, perché voi sapete, io trovo le cose e poi vi rendo partecipi. Per me siamo una grande famiglia, è come, come fosse miei cugini, miei fratelli, che ne so, amici fraterni, eccetera, eccetera. Perché, cioè, io trovo le cose e dico, ma scusa, ma io capisco che uno debba riempire gli articoli di giornale ed altre cose, però alle volte mi sembra veramente come se alcuni articoli fossero scritti per persone che non vivono nella vita reale, perché c'è nel momento che mi dici certo che la colazione è il passo più importante della giornata, su questo non ci piove, che va fatta in modo sano ed equilibrato, certo, questo non ci piove, però sei un po' fuori dalla logica, cioè nel senso che la gente che lavora alle 6:20 del mattino, che si sveglia alle 4, alle 4 e mezza, alle 5, non è che abbia tutto sto tempo per fare la colazione, quella perfetta, no? Quella cos'era? L'avocado, ricotta e pomodoro. Vabbè, vengo. Cioè, ti scatta l'inesorabile pensiero. Le colazioni che leggono sul giornale, che leggiamo sul giornale, versus la colazione, quella che dobbiamo fare noi. Ed è in questo che ho cercato di coinvolgervi stamattina, invitandovi a partecipare al 393-7366-170. Raccontandomi, per favore, fatelo ancora, quanto tempo, quanti minuti dedicate davvero alla colazione? Sono 2, sono 5? Oppure siete tra quelli fortunati che magari riescono a dedicarci addirittura mezz'ora?

0: esatto, ogni tanto in questa parte della mattinata torniamo inevitabilmente a parlare di colazione, perché se non ne parliamo adesso, in quale altra parte della giornata volete che ne parlassimo? Però veramente questo articolo che ho trovato mi ha convinto stamane ad occuparmi di questa cosa, ovvero di quello che scrivono i giornali, quello che consigliano anche ogni tanto in televisione, no? Vedi, e quello che invece siamo costretti a fare noi nella vita reale, che abbiamo 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti al massimo per far colazione.
1: Buongiorno, caro.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Allora, io la mattina faccio colazione con 2 uova sode,
0: okay,
1: 1 yogurt.
0: Beh, dai, sei bravo.
1: E una tazza di caffè oppure caffè latte. Quindi sì, 10 minuti, 1/4 d'ora, ce la faccio. Perché mi ballo le uova la mattina. E invece il weekend, che ho un po' più di tempo, che magari vado a correre, allora mi faccio le uova strapazzate col bacon, col formaggio. Ciao Zippo, buona
0: ciao
1: giornata.
0: Cioè, io spero che le uova strapazzate tu te le faccia dopo aver corso e non prima, perché se no c'è tutta la cazzo. Che io, se vado a correre dopo aver mangiato 2 uova strapazzate, faccio 100 metri e crollo al suolo. Fermiamoci un attimo, tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia. Preparatevi a cantare insieme a noi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
4: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
11: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Bella e Monella.

0: 7:37 del mattino, siete su Bella e Monella, questo è l'inizio della nostra giornata. Buongiorno Oncario, sono Paolo Zippo, ben arrivati a quelli delle 6:30, secondo scaglione, ma perché usciamo di casa di solito alle 6:30, ci sono quelle le ore, è raro che uno esca di casa spezzettato, forse sì, chi lo sa, magari è una concezione mentale mia. Stamattina abbiamo cominciato parlando di ovvietà, anzi di ovvietà, no, per niente di ovvietà, cioè di colazione, che è uno degli argomenti pregnanti, no, di questa mattina, soprattutto perché ho trovato questo articolo del giornale che diceva quale doveva essere la colazione perfetta per quelli che iniziano la giornata d'estate, una colazione fresca, sana, nutriente, solo che per fare la colazione che ci consigliano gli esperti bisogna avere a disposizione almeno che su 40 minuti, 45 minuti, o un cuoco personale. Lì potrebbe essere l'idea, avere il cuoco personale che ti svegli, ti fa trovare la colazione lì sul tavolo servita, poi mette a posto anche lui, sbaracca la tavola, tutti, e tu gli dici va bene Ambrogio, grazie, è stato bello, ci rivediamo questa sera, solo che siamo poveri e Ambrogio ce lo sogniamo. Vabbè. Al 393-7366-170 stanno arrivando tantissimi messaggi, poi li leggo, ma ora è anche il momento della canzone sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Eccoci qua, siamo pronti per la canzone sotto la doccia, siamo pronti per andare a cantare tutti insieme, già, perché questo è l'appuntamento che molti attendono per così partecipare ufficialmente alla nostra mattinata. Sto per mettere in onda una canzone oggi vi chiamo ad una prova abbastanza, no, difficile no, perché insomma poi alla fine basta mandare un messaggio brevissimo ripetendo il ritornello della canzone, però è una canzone di qualche anno fa, 2020, estate 2021, ed era una canzone che aveva caratterizzato proprio quell'estate, la cantavamo praticamente ovunque, per cui mi auguro che anche questa mattina siate capaci. Come sempre, durante i 2 minuti e 40 della canzone siete chiamati a partecipare ufficialmente alla nostra mattinata, a farci sapere che ci siete, come inviando un messaggio vocale. Il numero è sempre quello che ripetiamo un milione di volte, ma c'è sempre qualche sbadato che non se lo segna. 393-7366-170. Cantandocene un pezzo, basta un pezzettino piccolo, qualche parola, non serve cantare tutta la canzone, perché oggi poi il testo non è facile, però il ritornello fa a me me ne restano mille, per cui in teoria basta quello. Se ripetete 12 volte a me me ne restano mille, a me va bene, oppure se inventate il testo della canzone a me va bene, se cantate un'altra canzone mi va un po' meno bene ma va bene lo stesso. Allora, siete pronti? Avete 2 minuti e mezzo da adesso per partecipare alla nostra canzone sotto la doccia, inviate il messaggio, non importa se siete intonati, stonati, se la canzone la conoscete, se non la conoscete.

0: magari funziona. Però a me sta canzone diverte sempre tantissimo, ce la risento sempre con grande piacere, ha caratterizzato quell'estate. Era la nostra canzone sotto la doccia di oggi. Come sarà andata? Il popolo di Buongiorno Cava ha risposto prontamente oppure sarà rimasto latitante a dormire?
1: Se me la dà il mio pisellino fa scintille.
0: Ma no, mille. Ma perché questa cosa? Perché?
2: Sei arrivato, ti stavo aspettando tra le stelle che girano intorno. Ciao Zippo, buona giornata, un bacio.
0: Ciao.
3: Quando ho iniziato a lavorare prendevo 1000 lire e adesso lire. Che sono riprendo 1000 euro e una volta mi restavano 1000 e adesso non me ne restano niente.
4: Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo
3: e adesso invece me ne restano 1000
4: mille.
0: Ne restassero 1000 al mese, ne resta, sarebbe davvero, io metto la firma, se me ne restassero 1000 al mese metto la firma, ragazzi, già
5: subito. Ci sono intorno, supporto calore, labbra rosso, Coca-Cola. Dimmi una sera, perché stasera hai sciolto il mio problema, ma poi me ne restano 1000, ma poi me ne restano 1000. Ciao a tutti, ciao. Buona giornata.
0: Grazie, buongiorno Unca.
6: Va bene così, va bene così, sono 1000. Ma da te ne restano 1000.
0: Questo è lo spirito della nostra canzone sotto la doccia. Tutto va bene, tutto!
4: Finché la barca va, lascia la da!
0: Quasi tutto!
4: Finché la barca va, tu dove vai? Quando l'amore viene il campanello suonerà drin drin. Quando l'amore viene il campanello suonerà drin drin.
0: Non ce la posso fare. Avevo detto uno però. Sì.
7: Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Buongiorno un ca. Buongiorno un ca. Buongiorno un ca.
8: Radio Bella e Monella.

0: supporto al vostro apporto alla canzone sotto la doccia, sebbene oggi particolarmente complessa, nel senso che era una canzone difficile da cantare, ha avuto un grande successo e questo non può che rendermi super felice di avere degli ascoltatori come voi, ragazzi.
1: Ciao bella Monella, ciao Zippo. Buongiorno. Sono Chiara da Montecchio. Stamattina è un casino. Io non so se arriverò in ritardo, penso di sì, perché ho una macchina a Ferrara, una macchina a Vicenza, sono a piedi, ho rimediato un passaggio di fortuna, ho le valigie in giro.
0: Sì.
1: E penso che potrei arrivare tipo mezz'ora in ritardo. Praticamente stamattina sono nomade, però andrò a timbrare il cartellino, sì. Farò il mio orario di lavoro perché sono povera. Buongiorno a tutti, ciao Zippo.
0: Ciao Chiara, ed è la ragione per cui bene o male a quest'ora del mattino siamo inesorabilmente svegli tutti. Abbiamo parlato un po' di colazione, c'è il messaggio di Federica, carina, che dice che lei si prende mezz'ora per far colazione solo ed esclusivamente quando è in vacanza. Probabilmente come facciamo tutti, facciamo la colazione. Io quando vado in vacanza in Grecia ho una signora che ci prepara la colazione, per cui sì, vale la pena stare mezz'ora a far colazione, ragazzi. Però è l'unico momento dell'anno in cui riesco a farla, cioè quando te la prepara qualcun altro, no? Che sia un albergo, che sia un posto dove qualcuno lavora per te svegliandosi molto presto.
2: Ciao Paolino. Buongiorno. La colazione sì, io per evitare tempi morti mi preparo e poi vado al bar, brioche e il caffettino. Bello, bello.
0: Però sono due minuti.
2: Ciao Paolino, sempre in ascolto da Moreno.
0: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: Moreno, grazie. Moreno, è bello avere degli ascoltatori fissi che tutte le mattine ti mandano i loro messaggi. Sì, anche la colazione al bar, però una colazione molto veloce, no? Ci si mette 5 minuti, non come dicono gli espertoni. Colazione, mi raccomando, molto lunga e tranquilla, che se no vi stressate. Ma noi, porca miseria, siamo già stressati.
3: Affanculo.
0: No, vabbè.
3: Manda tutti a fanculo.
0: No, non si può fare.
3: Mandagli a fanculo.
0: Non si può fare, signorina.
4: Radio Bella e Monelli. State tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Bello avere ascoltatori che ti mandano messaggi, sì, tutti i giorni. Bah, sì, dubito.
1: Vabbè, dubita. Io dico di sì, a me piace un sacco, anzi, perché cioè, al mattino è diverso che durante tutto il resto della giornata, no? Qui si crea una sorta di community di persone che sanno che non sono tantissime, perché alle 6:30, alle 6 talvolta non è che siamo svegli proprio così tanto più d'estate. Ma a me piace molto avere una community di gente che manda tutti i giorni il messaggio. Mi fa molto, ma molto, ma molto piacere.

0: di prima, no?
1: Buongiorno, Unca. Buongiorno, Vincenzo. Buona giornata da Vincenzo. A colazione, zippo, un caffè veloce e via. E sei sempre in ritardo. Vabbè, come al solito, un bacione a tutti gli ascoltatori, una buona giornata, buon lavoro. Yeah, zippo, bella mio! Vai, bravo! Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
13: 5K per Ibiza.
12: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 7-2 minuti.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buona giornata sull'autostrada A1, ci sono 7 chilometri di coda provocati da un incidente avvenuto tra Calenzano e Bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Traffico rallentato per un altro incidente nel Lazio tra Ceprano e Ponte Corvo. Ci sono rallentamenti a tratti. Coda di 1 chilometro per la viabilità esterna che non riceve invece tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo. Ora la A4 con code per traffico intenso fra Dalmine e Capriate e tra Monza e Cormano verso Torino. Torniamo a Roma per segnalare coda sulla A24 fra Tor Cervara e fine a Complanare e tra via Togliatti e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. Buon viaggio!
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: Ando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Buongiorno cara nostra mattinata, io sono sempre Paolo Zippo, sempre già lui, sempre lui, quello del mattino, insomma. Stamattina volevo coinvolgervi, abbiamo chiuso la parte della colazione, anche se sono poi arrivati tantissimi altri messaggi di gente che fa colazione nelle maniere più disparate, non disperate, disparate. E girare come sempre pagina per parlare, per coinvolgervi in una discussione che sta animando molto le testate giornalistiche, ma anche i social, ovvero la questione del mangiare sulle spiagge attrezzate, no? Perché è nata una discussione questi ultimi giorni a Vieste, ad esempio, dove una mamma che è andata al mare con i suoi figli ha dovuto nascondere i panini nello zaino per evitare contestazioni da parte del Lido. La vicenda ha riacceso questo dibattito che già nelle scorse estati era nato. È giusto portare, cioè è giusto vietare di portare il pranzo da casa? Non capisco perché dovrebbe essere vietato, visto che l'ombrellone e i lettini li paghi, cioè non è che me li regalate oppure me li date, come funziona in alcuni paesi, insomma, in cambio della consumazione. No? Tu in certi paesi vai e hai diritto a utilizzare il lettino, l'ombrellone, a patto che consumi, che ne so, 10, 15, 20 euro presso il bar, presso il beach bar o quello che c'è. Ci sono state molte interviste sul posto, i bagnanti hanno risposto tutti allo stesso modo praticamente. Se una famiglia passa tutta la giornata al mare, tanto più se si è in 3, 4, si ha bambini, portarsi qualcosa da mangiare dovrebbe essere normale, anche perché non tutti possono permettersi, soprattutto se sono in tanti, il bar, il ristorante o lo stabilimento. Qualcuno, in questo caso a Vieste, ha fatto notare che il fatto che la gente si porti da mangiare da casa crea un danno d'immagine allo stabilimento. Ora, siccome questa roba succede spesso anche dalle parti nostre, io vorrei capire insieme a voi cosa ne pensate. Secondo voi è giusto vietare il panino portato da casa, oppure sulla spiaggia ognuno dovrebbe poter mangiare quello che vuole, compresa l'impepata di cozze e le lasagne al forno, quelle di cui abbiamo parlato l'altro giorno per le due ore del mare, no? Allora, io vorrei veramente avere un parere spassionato da parte vostra, adesso indipendentemente da quello che fate voi, se vi portate il cibo. Io ad esempio quando vado in vacanza di solito a pranzo mi porto un panino fatto a casa, alle volte consumo al bar, alle volte non consumo, cioè se pago l'ombrellone e i lettini quel servizio l'ho pagato, non vedo perché devo andare necessariamente ad essere obbligato a mangiare in una struttura. Ma magari qualcuno la pensa diversamente, magari qualcuno, cioè, quelli che se fanno le melanzane alla parmigiana sul bagnasciuga danno fastidio, ed è per questo che vi invito a partecipare attivamente a questo dibattito che apro ufficialmente adesso al 393 73 66 170. Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua a parlare di un argomento che dovrebbe toccare tutti bene o male, diciamo quelli che vanno al mare molto spesso, quelli che ci vanno solo ed esclusivamente in vacanza una volta ogni tanto. Allora, questa questione del cibo in spiaggia non è la prima volta che torna fuori, il fatto che in alcuni lidi, quando ti porti il panino da casa, ti dicono no, guardi che lei non può mangiare qui, se vuole mangiare deve consumare al bar o al ristorante del locale. Allora ci siamo chiesti cosa ne pensano gli ascoltatori di Buongiorno Ca, cioè è giusto potersi portare il cibo da casa oppure no, cioè oppure possono e debbono, addirittura qualcuno pensa così, proibirtelo.
1: Buongiorno Ca.
0: Ciao.
1: Guarda, sono arrabbiato, è ridicolo.
0: Perché?
1: È veramente ridicolo che fra poco ci danno anche in concessione l'aria, nel senso, se tu abiti in città e okay, devi respirare, devi pagare per quello.
0: Vabbè, ma l'aria in città fa abbastanza schifo anche in certe città.
1: Stanno esagerando perché ci tolgono tutta la libertà, bisogna fare la rivoluzione qua, se va avanti così. Forse. Cioè, ormai non se ne può più. Su tutto cercano di mettere, di fare le multe, di mettere le tasse, cioè ti, come un uccello in gabbia, insomma, ti chiudono e ti fanno vivere bene, però sei sempre in gabbia, tutto quanto. Che devi farlo fuori, lo devi pagare o devi essere multato, multa di qua, multa di là, a un certo punto uno sclera e non se ne frega un tubo della legge che c'è. Purtroppo stanno esagerando su ogni singola cosa, piccole cavolate.
0: Allora, grazie per il tuo parere, anche se va detto che in questo caso la legge dice che non esiste il divieto di portare cibo in spiaggia. Io volevo arrivare poi a quello, perché non esiste una legge che dica il gestore del lido ha il diritto di proibire il cibo sulla spiaggia. Infatti su questo sono nate parecchie discussioni,
2: Io sono super d'accordo con il divieto assoluto di portare il pranzo,
0: ecco qua,
2: e anche qualsiasi altro tipo di merendina.
0: Perché?
2: In spiaggia.
0: Perché?
2: Calma, le spiagge quelle private ovviamente, non quelle pubbliche dove si può andare gratis.
0: Aspetta, non esistono spiagge private. Non esistono spiagge private. La verità è che non esistono spiagge private, sono date in concessione dallo Stato. In
2: anche perché se magari si lascia del cibo o qualsiasi altra cosa, quindi anche i sacchettini in plastica e quelle cose lì in spiaggia, poi ovviamente è un danno, oltre che per l'ambiente, anche per gli animali che magari vanno lì, come qualsiasi tipo di animale va lì per provare a mangiarlo perché sentono il profumo. Dopo stanno male, chiaramente, o magari muoiono anche.
0: Ok, no, pareri, ben vengano tutti i pareri, tutte le opinioni. Stamattina è giusto che in alcuni lidi, quelli in concessione, che non esistono lidi privati, sottolineiamo questa cosa qua, non esistono, cioè la spiaggia è dello Stato e viene data in concessione, fra l'altro si potrebbe discutere anche sui prezzi delle concessioni, ma lasciamo stare, è giusto portarsi del cibo, potersi portare del cibo oppure no?
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ma caro Cazzaro, attenzione, la gente educata non lascia i sacchetti di immondizie in giro. Giusto. Se le porta appresso e le butta nei cestini delle immondizie appositi.
1: Allora, su questo sono d'accordo, ovviamente un discorso è la civiltà, un discorso è l'educazione, un altro discorso è mangiare o meno sulla spiaggia. Io l'ho confessato, sono uno che in spiaggia porta, cioè quando vado al mare, io quando sono in vacanza, il pranzo di solito me lo porto, come si suol dire, dal sacco, e non vedo perché non debba farlo. Cioè mi porto via anche le salviette di carta, tutto, me le neanche le lascio nel cestino del posto, là, le porto nell'appartamento dove sono. Ci mi scrive: ah sì, credevo fossero private. No, le spiagge non sono, perché sono andate in concessione, i litorali sono dello Stato, tutti quanti. Questa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sono Enrico, io ho tre figlie, quindi noi siamo in cinque. Se ogni volta che vado al mare dovessi pagare tutto, mi costerebbe a 150 euro. Per stare 8 ore in spiaggia, assolutamente no, è meglio portarci qualcosa da casa e poi bevi qualcosa al bar della spiaggia.
1: Molto bene, allora siamo partiti da questa cosa di Vieste, questo fatto capitato a Vieste, in quella Puglia dove una signora praticamente ha dovuto nascondere i panini nello zaino per portare i figli, per evitare contestazioni da parte dei proprietari del Lido, e da là siamo partiti con questa discussione sul fatto che sia o meno lecito, giusto o sbagliato portare il cibo da casa quando si va su un Lido di quelli in concessione, cioè dove ti affittano l'ombrellone, i lettini, e talvolta ti dicono: no, guardi, lei non può portare il cibo da casa, deve mangiare necessariamente qua. E come diceva il nostro ascoltatore, se sei una famiglia di 4 persone e te paghi l'ombrellone, i lettini e devi pagare pure il mangiare, la situazione può diventare complessa. Radio.

0: Tra pochi secondi torniamo insieme per chiacchierare di questa storia delle spiagge che, ragazzi, ha mosso molto gli animi, eh?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più!
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Vista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiacchierare. Che secondo me è un argomento piuttosto tosto, almeno anche dalla qualità, dalla tipologia dei messaggi che stanno arrivando. Di solito siamo molto leggeri. Sono di questa storia del panino portato da casa da vietare sulle spiagge, diciamo così, attrezzate, ha suscitato anche fra i nostri ascoltatori abbastanza, diciamo così, discussione. Chi lo reputa giusto vietare, perché, come dicono i balneari di Vieste, porta, c'è chi mangia le robe sue, porta decoro. Però scusa, se mangio un panino mio o mangio il panino tuo, sempre mangio un panino. Però insomma, vabbè, io, scusa, avete capito un po' da che parte sto, però insomma voglio sentire i pareri di tutti.
1: Buongiorno Ca. Beh, io penso che sia normale che chi vuole porta il mangiare in spiaggia, no? L'importante è che poi pulisca, ma questa, certo, è questione di educazione. Perché quelli che fumano e struccano la cicola sulla sabbia, la lasciano là, quindi sono bravi.
0: Beh, ma adesso in molte spiagge è vietato anche fumare, poi bisogna vedere quanti lo rispettano o quanti no.
2: Buongiorno Unca. Allora diciamo che se paghiamo posso mangiare in spiaggia, se non pago non posso mangiare il mio cibo. Interessante come discorso. Quindi evviva il mangiare a sacco. Ciao Andrea, anche buongiorno.
0: Tu, anche tu dei nostri. Buongiorno Unca, scrive questa ascoltatrice. I balneari devono stare tranquilli perché hanno concessioni che per l'Italia sono imbarazzanti. Comunque posso capire che soprattutto al sud ci siano persone che portano vagonate di cibo con rischio di conseguenze, e non vada bene nemmeno quello. Quindi in qualche modo bisognerebbe controllare non tanto quello che uno porta dietro, ma uno quello che lascia. Bisognerebbe trovare delle soluzioni, perché delle persone sono maleducate. Sì, ma quello, credo che la maleducazione esista nei lidi liberi come nei lidi quelli, cioè io ho visto delle scene e ho anche visto tirare fuori delle robe improbabili da borse di cibo, cioè va detto anche questo, alle volte qualcuno un pelino esagera, primo, secondo, contorno, frutta, formaggio, dolce.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Senti sempre con grande piacere. Allora, volevo andare in velocità anche a leggere, ad ascoltare i molti, moltissimi messaggi. Non riusciremo a metterli in onda tutti che sono arrivati stamattina a proposito del cibo in spiaggia. C'è chi scrive: credo che non poter portare cose da mangiare in spiaggia sia molto problematico. Tutti gli stabilimenti balneari sono attrezzati per allergie e intolleranze? Si prendono la responsabilità? O bisogna privare della spiaggia queste persone? No, credo che non sia assolutamente. Poi c'è chi scrive: fra un po' sarà vietato anche cucinare a casa. Attenzione, però, attenzione. Cioè, la cosa che ci tenevo a sottolineare è che questo non è un divieto che arriva dallo Stato, dai comuni o dalle cose, cioè è un divieto che qualche, attenzione, non tutti, perché non bisogna generalizzare, qualche gestore di lidi ha deciso di introdurre sulla sua spiaggia, così, di sua iniziativa, e non esiste nessuna legge che effettivamente vieti di mangiare in un lido attrezzato del cibo portato da casa. Quindi nel caso qualcuno te lo dica, puoi dirgli: mi dimostri che non posso portare, mi dia la legge, cioè, ma perché non esiste, ve lo assicuro, qualcosa del genere. Quindi non è un divieto imposto dall'alto, dai poteri forti o da chi, no, è qualcuno si è sognato di fare sta roba qua.
1: Buongiorno. Noi siamo andati al mare in giornata, 3 adulti e 2 bambini. Abbiamo dovuto prendere 2 ombrelloni, quindi spiaggia attrezzata con 2 ombrelloni e 2 lettini ciascuno, perché hai un massimo di 3 adulti o un massimo di 4 persone sotto ad ombrellone.
0: Ok.
1: E ovviamente i prezzi sono saliti, più paga il parcheggio sempre all'interno dello stabilimento, quindi mi sembrava il minimo portare almeno il pranzo da casa. Poi siamo andati comunque nello stabilimento per l'aperitivo, per il caffè, per il gelato, per qualsiasi altra cosa. Quindi sì, ci sta, non si può mangiare, però fino a un certo punto, insomma.
0: Ecco, non si può mangiare l'impepata di cozze, diciamolo, la lasagna al forno, lasciamola a casa, ma il panino. Radio Bella Moneta.

0: mamma mia, quanti messaggi, quanti pareri, quante opinioni. Stamattina scatenati, veramente, bello. Ma perché secondo me l'argomento tocca molti, non è questione di avere soldi, di potersi permettere una cosa piuttosto che un'altra. Questione proprio di diritti, no? Di diritti che i cittadini.
1: Buongiorno Unca. Buongiorno Picciotti da Vincenzo. No, sono d'accordo pure io che con educazione il mangiare va portato, mi sembra anche giusto. Però per me la maleducazione più assurda è uno, lasciare i rifiuti. E due, per chi tutti quanti abbiamo un vizio, di prendere la sigaretta e sotterrarla. Cioè, quella è una cosa giusta. Vabbè, il mondo è bello perché è avariato. Ah no, è vario. Vabbò. Una buona giornata da Vincenzo, un bacione a tutti gli ascoltatori e zippo! Ciao bello mio!
0: Sì, farò il bravo!
2: Buongiorno un capo!
0: Salve!
2: Allora, mia moglie sta 2 mesi minimo al mare, perché abbiamo la fortuna di avere l'appartamento che aveva comprato mio suocero. E ti puoi immaginare, a parte che l'appartamento è a circa 400 metri dal mare, quindi
0: si sta
2: a pranzo comodo. Vanno a casa, si mettono su da mangiare. Però metti che tutti i giorni dovessero stare lì, devono andare al chiosco, ma siamo fuori. Uno, due, non è vero che chi può permettersi l'ombrellone di solito è gente che ha tanti soldi, e tanti soldi vuol dire educazione. Io ho visto gente piena di, che so che ha tanti soldi, ma scusate, ma sono delle merda, sono di una maleducazione. Urlano, buttano le immondizie per terra, quindi non va di pari passo i soldi con l'intelligenza.
0: Meno male, perché se no, noi poveracci, voglio dire, saremmo tutti maleducati, invece fortunatamente non lo siamo.
3: Radio Bella e Monella.

0: civilità di molte persone. Insomma, è bello ogni tanto anche discutere di queste cose, ovviamente, nella nostra mattinata. Ma dunque, ma in base a cosa c'è scritto questo messaggio? Dice questo messaggio: il panino va bene e la lasagna o la parmigiana no. Ma no, a parte che era una battuta, insomma, la mia era una battuta. E comunque nessuno può evitare di mangiare spiagge alle proprie cose, anche perché ricordate sempre che il Lido è suolo pubblico, in concessione a qualcuno, quindi non fanno le leggi loro. L'importante è il rispetto della polizia del posto. Ma sì, no, sul fatto della lasagna, poi c'è questo luogo comune che chi si porta la lasagna si mette in 25 sotto lo stesso ombrellone a mangiare la lasagna, a fare un casino. No, ma guarda, è dall'inizio della trasmissione che io dico che non esiste una legge che ti vieti di portare il tuo cibo in un Lido, anche in un Lido attrezzato. Poi il buon gusto e l'educazione sono un'altra cosa, ovviamente, ma per questo scherzavamo sulla lasagna, sulla parmigiana, diciamo un po' pesantina la parmigiana al mare, comunque questa è una cosa soltanto a livello dietetico. Finisce qua, grazie a tutti quelli che hanno mandato i messaggi, non sono riuscito a mettere in onda come spesso succede tutti quanti, ma tra poco ritorniamo, saremo un po' più leggeri, parleremo delle cose che ci portiamo in vacanza e che risultano assolutamente inutili.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova.

0: Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
10: 8:02.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. In Francia confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
19: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
18: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La piadineria.
20: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
22: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 8 luglio, sono già due ore che siamo insieme, abbiamo già discusso un sacco di cose, sta roba delle spiagge ha creato un dissing pazzesco fra chi diceva siamo favorevoli a portare il cibo da casa, io sono favorevole a portare il cibo da casa, e chi diceva no perché effettivamente non è molto bello vedere sta gente che mangia, meglio che uno si alzi all'ombrellone e vada al bar del posto, però so giustamente qualcuno diceva sì vabbè ma se andiamo in quattro e in quattro dobbiamo mangiare al ristorante con i prezzi di oggi. Vabbè, ma come sempre all'ultima ora giriamo ancora una volta pagina, stavolta siamo molto più leggeri in questa ora perché uno studio, sapete che noi siamo una trasmissione molto scientifica da questo punto di vista, uno studio conferma quello che probabilmente sapevamo già, cioè che quando prepariamo la valigia per le vacanze, che siano vacanze di 3 giorni, che siano vacanze di 7, che siano vacanze di 15 o che siano vacanze di 1 mese, abbiamo un vizio, siamo quelli che mettono troppa roba in valigia. Cioè, le statistiche dicono che portiamo circa 60 capi di abbigliamento, ma ne indossiamo poco più della metà. Io sono d'accordo con sta roba qua, io sono uno che si porta sempre un sacco di roba e ne mette, cioè torno a casa con le robe pulite. Cioè, perché metti dentro della roba inutile assolutamente. Sai che vai, cioè, ma magari una sera fa fresco e vai in località dove ci sono 40 gradi stabili. E se metti che siamo là e che dobbiamo fare una serata elegante, ma che serata elegante che non c'è niente, e se mi serve la camicia di lino? Scusa, metti che faccia la... E se piove? E se farà 40 gradi? E se il costume mi si rompe? E se i calzini mi si bucano? Cioè, per cui butti in valigia una valanga di robe. Allora, stamattina non voglio sapere quante robe mettete in valigia. Però mi piacerebbe sapere se c'è una cosa che mettete sempre in valigia, che mettiamo sempre in valigia, adesso ci ragiono anch'io su questa cosa qua, e che puntualmente torna a casa senza essere mai stata usata. Io ne ho sicuramente. Per cui amici, se volete, io vi suggerirò qualcosa nel corso della trasmissione. Poi se volete raccontarmelo, ben venga, insomma la vostra partecipazione è sempre ben vista in queste nostre mattinate insieme. C'è qualcosa che mettiamo là in valigia e che non usiamo e che sappiamo, cioè quando partiamo sappiamo che non useremo, però la mettiamo lo stesso, metti che succeda.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: vacanze, che pensierone! Allora, messaggi che arrivano, però prima volevo approfondire un po' con voi questa storia della valigia. No, la valigia è una cosa che effettivamente racconta un po' di noi. Cioè, non ho mai pensato a questa cosa qua. Racconta esattamente il nostro carattere. Ci sono quelli che pianificano tutto e chi invece infila dentro un po' alla CDC. CDC, cosa significa? CDC, lasciamo stare. Cane, quella cosa là. Però effettivamente racconta un po' di noi. Ci sono quelli che iniziano a preparare la valigia un mese prima, per non dimenticare nulla, cominciano a luglio, devono partire ad agosto, cominciano, hanno già la valigia aperta. Io sono uno di quelli. Ma no, ma perché? Se no dimentico tutto, quella è la cosa. Che, cioè, io lo so che se non preparo tutto per tempo mettendo le cose, poi se la preparo all'ultimo momento, puntualmente arrivo lì in vacanza e dico, ah, porca miseria, e mi tocca comprare roba là, ad esempio. Una volta in Irlanda ho dovuto comprare una giacca a vento perché partendo d'estate io ho detto, ma no, che ti serve la giacca a vento ad agosto? Non pensando che in Irlanda potevano esserci anche 14 o 15 gradi d'estate, per cui ho dovuto comprarmene una là. Per carità, ce l'ho ancora. Eccolo qua. Allora, buongiorno Luca, ci scrive Rossana. È vero, io sto via 5 giorni, ecco, guarda la testimonianza, subito. Porto via una marea di roba e riporto a casa abiti eleganti che ti accorgi che non te la gente non mette mai. Io purtroppo non voglio fare la snob, li riporto a casa, ma ogni volta li metti in valigia. Ma che sì, perché si fa così quando si fa la valigia. Metti che capiti una serata elegante. Non capita mai.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: No, devi dirlo.
1: No, non posso.
0: Alla cazzo di cane.
1: Non lo posso dire.
0: È vero, io sono una di quelle che fa la valigia alla cazzo di cane. Ciao, buona giornata.
1: Cioè tu arrivi un giorno, il giorno prima di partire per vacanze, dici ok, domani mattina partiamo, e si butta dentro tutto e quello che capita capita. E poi allora anch'io una volta ero così, adesso che ho una certa età sono diventato un po' più previdente, ricomincio a farlo un mese prima, cioè sono passato da un estremo all'altro, dal butto dentro tutto all'ultimo momento al oddio no, aspetta, devo pensare un attimo come organizzarmi in modo da avere tutto. E ma assolutamente, ecco, per cui voglio dire, possiamo aprire anche questa cosa, cioè ci sono veramente i caratteri delle persone che vengono dimostrati dal modo di fare la valigia. Si butta dentro tutto e quello che c'è c'è, oppure si programma con cura, questa è un'altra cosa, oltre a mettere ovviamente in valigia un sacco di cose assolutamente inutili.
2: Ciao Raggi Bella Monella.
1: Buongiorno un cap.
2: Io ero una di quelle che riempiva le valigie all'inverosimile, specialmente con i bambini,
1: dei nostri, dei nostri,
2: farci stare mezzo armadio dentro nelle valigie. Partivamo stracarichi, pieni di... E se capita la pioggia, il freddo, il vento e se andiamo ad andare fuori a cena, insomma, assurdo. Poi i figli sono cresciuti, ho cominciato a viaggiare in moto e ti dico, è stata la più grande lezione di vita, perché calcolo tutto e porto via proprio lo stretto necessario, anche perché in moto lo spazio è quello che è.
1: Sì, non è che puoi.
2: E ti dico che non ho nessun rimpianto delle valigie riempite di inverosimile. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te. Allora, io mentre d'estate faccio sta roba qua della valigia strapiena, quando viaggio invece i weekend lunghi, no, quelli là, ho imparato a fare lo zainetto, il famoso zainetto che non paga bagaglio in aereo. E devo dire la verità, ci si sta assolutamente benissimo.

0: parlarvi invece di un appuntamento importante, perché siamo alla vigilia. Eh già, siamo alla vigilia della notte tutta da cantare. Non è più arrivato il momento, cioè non è, la data sul calendario dovreste averla già segnata, perché giovedì 9 luglio, cioè domani alle 21 a Rosolina Mare, c'è questo grandissimo appuntamento. Praticamente la piazza di Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live, con la prima tappa della notte tutta da cantare all'interno del Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa ci saranno un sacco di protagonisti più amati della musica italiana: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luktre, Blind and Sonico e poi anche China Style e Shinobi. Insomma, sarà una bella serata tutta di musica, di movimento, di animazione. Ci saranno Andrea De Luca e Monica Morgan a tenervi compagnia, ci sarà Alvise a fare le interviste agli artisti nel backstage. Insomma, una serata da non perdere assolutamente. Vi aspettiamo con Bella Monella domani sera a Rosolina Mare per la notte tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Passioni in valigia da Unieuro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luktre, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: 30 capi d'abbigliamento. Poi dipende, perché se vai via 2 mesi, 3 mesi è un discorso, ma se vai via 5 giorni o una settimana, 60 capi d'abbigliamento sembrano un pelino troppi. Per una settimana di vacanza invece molte persone portano via circa 60 capi d'abbigliamento. È stata registrata questa statistica, di conseguenza corrisponde più o meno a verità. Poi ovviamente si tratta di una media, di conseguenza può darsi che qualcuno ne porti via 20, altri ne portino via 140. Ma da questa indagine, attenzione, sta emergendo che il 72% delle persone, 72% di noi, ammette di mettere in valigia troppa roba. Ma quello mi sembra che ormai sia scontato, anche dai messaggi che sono arrivati. Ho visto ascoltatori che dicono sì, effettivamente io riporto a casa cose che non utilizzo mai, ma questo capita anche a me. Ad esempio il 65%, e qui comincia a diventare più grave la situazione, fatica a chiudere la valigia, che soprattutto se è una di quelle grandi, da stiva dell'aereo, insomma, per capire, ragazzi, comincia a diventare un problema. E più della metà supera i limiti di peso, poi lì dipende dalla compagnia aerea, però sono 21-23, quindi sono tanti chili. La cosa curiosa, così per chiudere questa parentesi riservata alle nostre valigie da vacanza, è che il 42% di noi, quindi quasi la metà, pensa di comprare altri vestiti durante la vacanza. Dice, scusa, vado là e vuoi che non mi compro qualcosina?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'ultimo ora di Buongiorno Cade dedicata alla valigia per le vacanze, ma non solo, perché fra qualche istante giocheremo insieme al rumorazzo e sarà il momento di capire se ci siamo, se siamo arrivati al momento di capire qual è il rumore misterioso, oppure se questo rumore che ormai ci portiamo avanti da più di una settimana continuerà ad essere assolutamente un quesito quasi irrisolvibile per i nostri ascoltatori. Lo scopriamo fra un po'. Prima volevo chiudere così la parentesi, c'era un messaggio che diceva: io faccio una lista una settimana prima. Può essere anche l'idea, fare la lista delle cose da portare in vacanza, però secondo me anche con la lista alla fine ci metti dentro qualcosa di troppo, perché inevitabilmente, cioè, metti che non si sa mai. Quella è una delle frasi mitiche quando fai la valigia e che parti e dici: sì, no, questo non mi servirà, sono 7 anni che lo metto in valigia ma non l'ho mai usato. Ma non si sa mai, la volta che non lo porti ti serve.
1: Il rumorazzo.
0: Siamo arrivati a questo fatidico appuntamento. Siamo arrivati a questo momento che mette alla prova gli ascoltatori di Buongiorno Uncale, ascoltatori di Bella e Monella. Ragazzi, più di una settimana che nessuno riesce ad azzeccare questo rumore. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo oggi. Come di consueto, sto per farvi ascoltare questo rumore. A voi il compito, al 393-7366-170, di raccontarci di che rumore si tratta. Abbiamo già escluso diverse cose nel corso delle giornate precedenti. Riassumo qualcosina per quelli che non c'erano: magari non è olio travasato, non è acqua travasata, non è lo scarico di una cosa, non è nulla che abbia a che fare con la meccanica. No. Abbiamo, qualcuno c'era andato molto vicino l'ultima volta, ma io avevo specificato che trattavasi di un oggetto, quindi è un oggetto che a sua volta, diciamo così, contiene un liquido che però non si sa, cioè non deve essere, non è acqua, non è olio, non è tè, non è cioè un oggetto, diciamo così, posso aiutare ancora un po' di più, dai, forse così magari oggi è un oggetto che serve a render bello un evento. Ecco, cioè, basta, ho detto poco o niente, però insomma, ascoltiamo il rumore misterioso, poi toccherà a voi indovinarlo. Vada. La sentite? C'è questo oggetto dal quale fuoriesce un determinato prodotto che potrebbe essere qualcosa che è stato detto. 393-7366-170, amici, questo è il momento in cui dovete indovinare il nostro rumorazzo. Come sempre, noi siamo trasmissione povera, di conseguenza nessun premio materiale, ma il prestigioso potere di vincere per 24 ore la gloria eterna.

0: mai. Bisogna sempre scegliere rumori difficili. No, beh, dopo torneremo ad essere buoni. Certo che questo ha veramente messo, voglio dire, in ambasce moltissime persone. Allora leggiamo un po' di messaggi. Sparabolle. Olio per massaggi. Una bottiglia per spumante.
1: Buongiorno, un caso. Ciao. Si tratta di uno sparabolle.
0: Non è lo sparabolle.
2: Ciao, Massimo da Vicenza. Forse è bolle di sapone.
0: Niente da fare, spina della birra nemmeno. No, sarebbe troppo denso per la birra. No, non era la spina della birra.
3: Ciao, Manella. Secondo me è il vino che fuoriesce dalla bottiglia.
0: Nemmeno il
3: Ciao
0: vino.
3: Da Flavia.
0: Mannaggia, nemmeno il vino che fuoriesce.
4: L'olio motore che esce dal fustino di 5 litri.
0: Eh no, l'avevamo già escluso l'olio motore. C'è anche chi dice il gelato che scende dalla macchina.
5: Che mescola circolato fuso.
0: Qui siamo però non c'eravamo proprio. A me sembra l'umore di una macchina quando perde olio. No, ma l'avevamo già escluso l'olio, proprio niente.
6: Può essere una macchina che fa ghiaccio?
0: No, non era nemmeno questo, Daniele, l'olio che esce da un fusto di plastica, niente. Aspetta che stura lavandino, no, neanche. Oh, ne sono arrivati 200.000, ragazzi, non ci sto più dietro. Pompa per accendere il fuoco del mangiafuoco, nemmeno quella. Mi veniva la macchina per passare i pomodori e fare la passata, ma con gli indizi mi viene da dire solo quando versi il prosecco. Beh, quello ci pensiamo sempre. Il rumorazzo, una pompa, oggetto per la piscina che fa fare le bolle all'acqua tipo idromassaggio. No, ragazzi, no. Allora, poi non è valido dopo mandarlo, però un vaso di pittura, niente da fare, sapone che esce dal dispenser. Ragazzi, allora, c'era chi c'era andato molto vicino.
7: Ciao, sono Gisella. Secondo me il rumorazzo è una fontana di cioccolato si mette negli eventi.
0: Ed è la risposta esatta. È la risposta esatta. Senti che casino. È la fontana di cioccolato. Ragazzi, era difficile. Era oggettivamente difficile, ma ci ha azzeccato questa nostra ascoltatrice che si chiama Emilia. Emilia, brava! No, aspetta, non è Emilia. Anche Emilia l'aveva indovinata? Anche Emilia l'aveva indovinata, sentiamo.
8: Ciao, potrebbe essere la macchina, non so come si chiama, la fonduta per il cioccolato?
0: Sì, ma c'era.
8: Viene fuori il cioccolato.
0: Esatto, serve per gli eventi, no? La mettono agli eventi, presente la fontana di cioccolato che... Ecco, quello era il rumore della fontana di cioccolato. Cercheremo di essere un po' più buoni nel proseguo, ma finalmente dopo oltre 10 giorni ce l'abbiamo fatta a risolvere il rumorazzo di questa notte. L'appuntamento di domani è Collector Studio e poi il rumorazzo, vedremo se è difficile o facilissimo, tornerà ovviamente venerdì.
9: Buongiorno.
10: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: questa canzone di Cioffi fa morire, cioè mi diverte troppo, è troppo bella. Fra l'altro l'argomento andare con l'ex o gli ex dei propri amici potrebbe essere una cosa da toccare nella nostra mattinata. Fra l'altro Cioffi, ve lo ricordo, sarà ospite domani sera a Rosolina Mare della Notte Tutta da Cantare, per cui raga, non si può mancare assolutamente. Finisce qua l'appuntamento di Buongiorno Ca di questa mattina, come di consueto vi aspetto domani dalle 5 alle 6 con l'anteprima in cui riassumiamo tutto quello di cui si è parlato oggi, e poi ovviamente dalle 6 alle 9 per tutta la trasmissione. Vi lascio con Monica Morgan e tutto il resto delle trasmissioni di Bella e Monella. Ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità.

0: tra l'altro a Frosinone, Lodi, Milano, Rimini, Torino, Venezia e Verona.
1: Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del verde di sfalcio delle aree esterne di Villa Franchetti, primo intervento operativo del valore di 225.000 euro, annunciato in occasione del recente sopralluogo tecnico svolto dalla provincia di Treviso. L'intervento ha l'obiettivo di incrementare il decoro, la sicurezza e la visibilità del complesso storico, liberando progressivamente la villa dalla vegetazione infestante.
2: La cultura.
0: Guido Arari incontri, 50 anni di fotografie e racconti. A Vicenza le visite guidate con l'autore e le aperture straordinarie con biglietto ridotto fino a mezzanotte. Queste sono le ultime settimane in Basilica Palladiana per poter visitare più di 300 foto, installazioni e firmati del grande autore. Informazioni su mostreinbasilica.it.
1: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Passioni in valigia da Unieuro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Bella e Monella.

Marco Mengoni e Canto d'Amore, ben collegati ragazzi, buon mercoledì, Monica Morgan con voi nella mattinata di Radio Belle Monella, tutta da cantare con tante cose di cui parlare oggi, le città vostre preferite nel mondo in cui andreste a vivere domani mattina e per quale ragione andreste a vivere proprio in quella città lì, raccontatecelo, raccontateci anche, anzi cantateci anche un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire stamattina. Qual è quella roba

0: pensiero, un augurio, un saluto, una dedica a qualcuno, fatelo adesso con un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o su Telegram, come vi piace di più. Il numero è lo stesso per tutti e due questi strumenti: 393 7366 170. Memorizzatelo, mandateci subito il vostro messaggio in cui cantate un pezzetto della canzone che fa.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Sera ragazzi, sabato 11 di luglio il tour bilaterale di Elettra Lamborghini arriva a Rosolina Mare in Piazzale Europa all'interno di Roseland Festival, l'appuntamento dell'estate. 4 giorni di musica, spettacoli, area food and drink. Si parte stasera con 2000 in spinta, domani sera siamo lì noi con la notte tutta da cantare di Radio Belle Monelle. Sul nostro palco ci sono Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, China Style, Shinobi, io, Andrea De Luca, il Viso, il Track, le interviste, tutti i nostri colleghi, un camion di gadget, insomma domani sera veramente il mondo. Venerdì 10 il Pagante live con i nostri fratelli di Radio Peter Pan e l'appuntamento con il Super Impatto, e sabato sera, sabato 11 arriva Elettra Lamborghini con il suo concerto, il suo tour bilaterale. Tutto questo succede a Rosolina Mare in Piazzale Europa a partire da stasera fino a sabato sera, e l'ingresso è libero, gratuito. Venite in tantissimi, Piazzale Europa, Rosolina Mare, tutti quanti lì, 4 sere di grande festa, siete tutti invitati.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Radio Peter Pan e il Pagante, sabato sera con il concerto di Elettra Lamborghini. Sarà un weekend incredibile a Rosolina Mare, siete tutti logicamente invitati, l'ingresso ve lo ricordo è libero, quindi gratuito, quindi vi aspettiamo in moltissimi. Ma adesso andiamo a vedere qual è la canzone che fa che volete.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. La vorrei dedicare ai miei figli.

0: Pausini con la musica alla radio. Quale radio? Beh, Lemonella, raga, ma che domande sono? Tra poco torniamo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Ma
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni è andato a prendere per noi Gianni Togni con Semplice, Vasco Rossi con L'uomo più semplice e Raffaella Carrà con Tanti auguri, ma che spettacolo, ragazzi.
0: Bella e Monella.
1: Torniamo a noi e siamo pronti a giocare con il vero o falso di oggi. Anche oggi tre cose che vogliamo raccontarvi che potrebbero essere, però attenzione, tutte e tre vere ma anche tutte e tre false. Una vera, due false, una falsa, due vere. Sta a voi indovinare la sequenza corretta ed essere soprattutto i primi che arrivano con la risposta giusta. Oggi in palio non c'è la maglietta tradizionale di Bella e Monella come facciamo sempre, attenzione attenzione, ma in palio ci sono due biglietti per andarvi a vedere il concerto di Blanco, quindi l'appuntamento sarà un appuntamento live attesissimo, i biglietti li vogliono tutti, sarà martedì 21 luglio a Palma Nova per Estate di Stelle, quindi i biglietti per andare a vedere Blanco sono in premio a quello o a quella di voi che indovina la sequenza corretta di oggi. Vado con le tre notizie, attenzione attenzione, sigla. Salutiamo la magnifica Donatella Rettore che negli anni 70 e 80 scala le classifiche con i suoi brani cult che conosciamo assolutamente. Tra gli altri, per esempio, Cobra, presentato al Festival di Sanremo dell'80, dove ha ottenuto il secondo posto assoluto e il premio della critica. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, parliamo di Kevin Bacon. Dopo il successo planetario del film cult Footloose nell'84, l'attore ha consolidato la sua carriera a Hollywood e nell'88 ha sposato l'attrice Kyra Sedgwick. Unione che dura ancora oggi, sarà vero, sarà falso? Passiamo alla notizia numero 3, parliamo di arte, di Artemisia Gentileschi, straordinaria pittrice dell'epoca barocca e seguace della scuola caravaggesca, celebre per il suo dipinto Giuditta che decapita Oloferne. Fu la prima donna in assoluto a venire ammessa alla prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 e il

0: ipotesi. Chi è?
1: Vero, vero, falso.
0: Ciao, no, non è questa.
2: Ciao ragazzi, sono Alfio da Oriago. Ciao, oggi Alfio. Le risposte sono vero, falso, vero.
0: No, non è neanche questa.
3: Vero, falso, vero.
0: No, non è questa. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette. Ne sono arrivate tra l'altro 1.000.000. Era abbastanza facile oggi, devo dire la verità. Allora, Donatella Rettore ha presentato Cobra non al Festival di Sanremo, ma al Festival Bar, dove vinse nella sezione donne. È stata poi a Sanremo in altre edizioni, nell'86, nel 94, nel 2022, ma non con quella canzone lì. Quindi la prima era falsa. La seconda, Kevin Bacon è ancora sposato con Kyra Sedgwick, quindi è vera. La terza, Artemisia Gentileschi è stata veramente la prima donna ad essere ammessa alla prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, quindi vera anche quella. Falso, vero, vero. La persona che ha vinto, che non si è firmata, ha ricevuto un mio messaggio che ho scritto "hai vinto", quindi controllate il telefono ragazzi, e chiunque sia questa persona mi risponda con i dati. Grazie.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: ci ha risposto. È lei che vince due biglietti per andare al concerto di Blanco martedì 21 luglio, è Estate di Stelle a Palma Nova. Ragazzi, salvatevi il numero per giocare sempre con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica, chissà se si è preso una settimana di ferie, ultimo perché insomma, dopo la faccenda del concerto di cui parlavamo ieri, può essere che si sia preso anche qualche giorno di ferie. Allora ragazzi, per noi piccola pausa, torniamo tra pochissimo, ma ricordatevi che vi aspettiamo non solo domani sera a Rosolina Mare con La Notte Tutta da Cantare, ma anche venerdì pomeriggio 17:30 l'aperitivo sarà in quel del Coin Store a Vicenza in Piazza Castello. Ci saremo io e Andrea De Luca ad aspettarvi, l'appuntamento dell'estate, il tour Ciao Estate nei Coin Store di tutta Italia con Radio Bella e Monella farà tappa a Vicenza questo venerdì il 10 di luglio ore 17:30. Vi aspettiamo là, c'è l'aperitivo, i gadget, ci siamo noi, vi aspettiamo per un bellissimo pomeriggio insieme da Coin.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura?
7: Vuoi farti coccolare?

0: Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e...

0: regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 11:03.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. In Veneto vengono abbattute più di 60.000 nutrie ogni anno. Regione Ambi e polizie provinciali accelerano gli interventi con una nuova piattaforma digitale per evitare danni idrogeologici. L'assessore regionale Dario Bond.
5: Abbiamo milioni di nutrie in Veneto, il numero non tende a calare, ci siamo dotati di un'applicazione da dare ai cacciatori, a quelli abilitati per il prelievo della nutria, per rendere più facile questo tipo di eliminazione. Dobbiamo avere una tracciabilità del soggetto che esce, un'autorizzazione da parte della polizia provinciale o dei carabinieri forestali o altri soggetti di polizia giudiziaria e mettere al sicuro chi fa il prelievo.
6: Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del verde di sfalcio delle aree esterne di Villa Franchetti, primo intervento operativo del valore di 225.000 euro, annunciato in occasione del recente sopralluogo tecnico svolto dalla provincia di Treviso. L'intervento ha l'obiettivo di incrementare il decoro, la sicurezza e la visibilità del complesso storico, liberando progressivamente la villa dalla vegetazione infestante.
4: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo.

0: solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Il programma più ascoltato
2: Brava!
1: Del mondo!
2: Diciamola la verità, buongiorno disagiate e disagiate, buongiorno! Oggi è mercoledì e siamo messi esattamente così, gente!
3: Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni
1: Sei
3: del mondo!
2: Grazie Nando!
1: Caro Nando,
2: ma è morto?
1: Beh,
2: allora, attenzione amici, oggi celebriamo un titolo che nessuno ci può togliere, siamo campioni d'Europa nel turismo e non parlo di tutta Italia, parlo del Veneto amici, che quest'anno ha fatto il pieno come mai prima. Pensate, il 57,5% di saturazione delle camere, più di Spagna e della Grecia, vengono tutti qua.
1: Tutti in Veneto.
2: E subito dietro al Veneto, come stanze prenotate, c'è l'Emilia Romagna,
1: il Trento,
2: Adige,
1: Bolzano,
2: Friuli,
1: Venezia Giulia, Friuli, la Sicilia, la Toscana, insomma vai che si vola.
2: Però,
1: ragazzi,
2: che succede?
1: Ah scusami, che il 44% farà vacanze estive, quindi un po' meno gli italiani, non tutti vanno in ferie, 4 su 10,
2: sì?
1: 6 su 10 scelgono il mare, che però mi scende come preferenza dal 70% al 58%, crescono invece le città d'arte, molte persone resteranno a casa per vari motivi, ma allora noi oggi vogliamo chiedervi,
2: sì, attenzione,
1: rispetto alla vostra regione, non solo il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, l'Emilia Romagna, ma ovunque voi siate nel mondo,
2: se doveste descrivere la vostra regione a un turista straniero con una sola parola per farlo venire da voi nella vostra regione, quale sarebbe? Vediamo che fantasia da copywriter avete.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393 7366 170.

0: Si parla di regioni molto amate. Il Veneto ha una occupazione delle camere degli albergo più importante come media di Spagna e Grecia.
1: Esatto.
0: Per dirne una, ma seguono a ruota l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige.
1: Complimenti.
0: Insomma, un paese che piace molto ai turisti stranieri.
1: E allora, se doveste descrivere le vostre regioni, la vostra regione a un turista per farlo venire, cosa scrivereste per convincerlo? Stanno arrivando un po' di situazioni, dice Erika. Se volete visitare una regione poliedrica nelle attività variopinta, nei paesaggi ambientali accogliente, dovete vivere la quotidianità della Calabria, perché evidentemente lei è calabrese, dove macchia mediterranea si alterna a montagne amene, mare di ogni sfumatura, arte e storia con movida, calore umano che trasmette una sensazione di leggerezza.
0: Sì, ma troppo.
1: È un manifesto,
0: una frase.
1: Noi vogliamo una frase, anche
0: più
1: un aggettivo
0: corto,
1: che colpisca, no? Che ti fa venire voglia, insomma, di venire, tipo Veneto, tanta ciccia baffetta. Secondo me corrono così, capito?
0: Ok, ognuno punta su
1: tanta gnagna,
0: che...
1: Friuli,
0: Friuli.
1: Il frico che ti svolta la vita,
0: mia,
1: che ne so, hai capito?
0: Cioè, io sarei stata un po' più terra terra, tipo Veneto Spritz, Friuli Frico,
1: esatto.
0: Emilia Romagna Tortellini. Sarei andata più così, però voi ditemi,
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: scritto?
1: Questi qua?
0: Partenope.
1: Ah, Partenope. Attenzione. Allora, alla faccia dello stretto di Hormuz.
0: Ho avuto paura per un attimo.
1: Alla faccia dello stretto di Hormuz, il petrolio, l'oro nero in Italia è il turismo. Potremmo farci 300-400 mila PIL se ogni regione facesse il suo. Purtroppo certe regioni non fanno il suo, non sviluppano questo lato.
0: Sì,
1: è l'oro nero, è il nostro petrolio, il turismo, perché non manca niente, non solo nel Veneto che si conquista così il titolo di campione d'Europa come scelta turistica dagli stranieri. Più dell'Italia, il Veneto in Cina, sì. In cima, capito? Complimentoni a
0: anche
1: noi.
0: Più della Cina, più del mondo,
1: esatto,
0: intero.
1: Esatto,
0: così.
1: Maremma Bucaiola. Allora,
0: cosa c'entra?
1: Non so, così.
0: Insomma, allora, con una parola promuovete la vostra regione, sì, qualunque essa sia, per far venire la gente a fare le vacanze da voi.
1: Elena, capito? Dice parco giochi, vieni da noi, vieni al parco giochi, perché dice in 3 giorni puoi farti un giro in barca sul lago di Garda,
0: sì,
1: andare all'arena e al balcone di Romeo e Giulietta a Verona,
0: sì,
1: andare a Cortina oppure andare a bere il prosecco in collina in provincia di Treviso. Ha fatto già,
0: okay,
1: l'itinerario.
0: Quindi
1: brava Elena,
0: bello.
1: Silvia dice così lapidaria: Veneto lo scopriremo solo bevendo.
0: Vabbè,
1: è un po' così, un attacco all'anonima alcolisti,
0: però
1: ci piace,
0: ci piace.
1: Così, no?
0: Bello,
1: bello.
0: Significativo. Brava.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170.

0: Clara e San Giovanni,
1: le ragazze.
0: Le vostre sorelle d'Italia, sì. Monica Morgan e Paola Cavinato.
1: Presenti.
0: Si parla di turismo veneto in cima alle preferenze dei turisti stranieri.
1: Allora, con un aggettivo per convincervi a venire nella vostra regione, cosa scegliereste? Sentiamo da Conegliano Gigio.
2: Veneto, sogna, puoi.
0: Ha fatto lo slogan, ciao Gigio.
1: Veneto, sogna, puoi. L'ho già sentita, forse l'ha presa da qualche altra cosa, ma va bene così, ti mediti un ok per l'impegno. Allora, Cristina da Rossano Veneto. Veneto, più lo vivi, più te ne innamori. Ma non è la marca trevigiana,
0: era
1: quella della marca.
0: Ragazzi,
1: mi piace Marco da Venezia che dice: sorelle, io dico Veneto meraviglia.
0: Sì, ma là c'era stato Open to Meraviglia, non è andata benissimo.
1: Marco,
0: poi
1: vabbè, dai, lo leggiamo. Così. Perché vabbè. La prima volta che uno straniero vede Piazza San Marco o il tramonto sulle Dolomiti, gli cade la mascella.
0: Certo.
1: Poi abbiamo.
0: Vabbè,
1: aspetta, dato il mezzo, evviva il Friuli, dice Friuli Venezia Giulia, il silenzio della felicità.
0: Bello.
1: La Carnia e le nostre valli alpine, cammini nei boschi di Tarvisio o tra i borghi di pietra e senti solo il vento e i tuoi passi. Tutto questo vale una vacanza in Friuli Venezia Giulia.
0: Bello.
1: C'è il silenzio degli innocenti e c'era il psicopatico.
0: No,
1: che
0: della felicità. Bellissimo.
1: A me il silenzio dopo un po' mi urta.
0: Sai che mi piace.
1: Mi urta, ho bisogno di un... Allora mi faccio il silenzio della felicità in Friuli.
0: Sì.
1: Poi vado in Veneto.
0: Sì.
1: E mi faccio l'ubriacatura del casino.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con
10: con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
19: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco, si zucchero la pila là, laggiù.
26: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Senti com'è carico Ciccio Bello dopo che ci
1: mamma mia.
0: Ti ha buttato dentro anche un raff.
1: Successo?
0: Stai calmo, Antonello.
1: Stai calmo. Perché passare all'aldilà è un attimo.
0: È un attimo la tua età, comunque.
1: Esatto.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Grazie a Ciccio Bello. Ritorniamo a noi. L'Italia così si conferma campione d'Europa nel turismo. Mai tanti turisti da noi rispetto alle altre nazioni. Insomma, gli facciamo così il gesto dell'ombrello. E nella lista delle regioni amate dai turisti stranieri anche italiani, il Veneto è in cima, poi arriva anche il Friuli, quindi gran parte del nord.
0: Sì,
1: direi,
0: l'Emilia Romagna, ma poi la Sicilia, la Toscana, insomma l'Italia è dentro con tante regioni meravigliose.
1: E allora
0: vi abbiamo chiesto di sponsorizzare, così promuovere, no? Rappresentare la vostra regione con una parola o con una frase corta, perché le persone vengano a fare le vacanze qua.
1: E allora Fabiola da Padova dice: tutto il Veneto è una meraviglia, dalle coste alle Dolomiti, passando per l'interno, è stupefacenza.
0: Stupefacenza.
1: E quindi un po' di drogati potremmo anche accettarli, Fabiola.
0: No, cioè,
1: Veneto sei stupefacenza, potrebbe essere così frainteso.
0: Ma
1: come
0: aggettivo. Esiste la parola stupefacenza.
1: Sì, che è il Veneto.
0: Stupefacenza.
1: Stupefacente. Stupefacenza. Non lo so, Fabiola.
0: Okay.
1: Andrea da Briganze, dove c'è il torcolato che già di per sé vale una visita, una settimana in Veneto. Dice: Venezia ti conquista, le Dolomiti ti stupiscono, il prosecco ti convince. Vabbè, però era bello riassumere in un aggettivo, in due parole.
0: Dai.
1: Il concetto è correttissimo.
0: Raga, 10 minuti impegnate.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: nessuno, andiamo anche giù al sud come quel film, no? Andiamo un po' nel solare meridione, in questo caso Luciana, che è salita su al nord nella nebbia, però lei c'ha lo slogan per la sua regione, la Sicilia, no? Vuoi sentirla?
1: Certo che voglio sentirla.
2: Consiglierei di andare a visitare la Sicilia.
0: La Sicilia!
2: Descriverla con una sola parola.
0: Vai, Luci!
2: Sarebbe complicato. Me ne concedete tre?
0: Vai!
2: Sole, mare, cibo?
0: Sì, sì, sì.
1: Sole, meraviglia,
0: dammi tre parole!
1: Sole, mare, cuore,
0: arancine. Grande Luciana, poi aspetta perché abbiamo anche da Roncada in
1: granita,
0: esatto.
1: Con le sarde.
0: Da Roncada in provincia di Treviso, Davide dice, lui insomma l'ha concepita così, no? Si rivolge alla grande Cina e dice: ehi tu cinese, vieni in viaggio a Rovigo. Cinese che viene a Rovigo, vabbè. Tanti insetti grossi e buoni e tanta umidità, poi più che a Shibuya. E poi aggiunge: siete forti a noi, no?
1: Davide di Roncade.
0: Ma come allora mai fai questo abbinamento? Insetti grossi, Shibuya.
1: Allora,
0: ma è un
1: posto bellissimo, poi.
0: Ma si mangeranno.
1: Cioè, scusami, cos'è sto dissing contro una città meravigliosa che è Rovigo? Scusami.
0: No, ma e Shibuya cosa c'entra?
1: Shibuya è un quartiere di Tokyo.
0: Ah, sì? Ah, ho capito. Quindi l'insetto grosso, perché mangiano
1: loro mangiano gli insetti.
0: Sì, farina di insetti.
1: Vabbè, no, Davide, bocciato.
0: Beh, in questo caso, Davide si potrebbe aprire anche un e-commerce, voglio dire. No? Quindi anche un fine economico importante, no? Se abbiamo tanti insetti nella pianura padana,
1: possiamo venderli. Questa è un'idea.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: festa.
1: Come sempre abbiamo finito, festa, mettiamo la ciliegina sulla
0: torta.
1: Ti
0: sei fatto un tatuaggio sul braccio, Paola Cavinato?
1: Esatto. No, sono andata a togliermi il sangue.
0: Ah, ok.
1: Per fare un po' una revisione del corpiccione.
0: Vabbè.
1: Allora, chiudiamo con la ciliegina sulla torta e quindi l'amore spassionato di questo ascoltatore che si chiama Luca. Quindi la domanda di oggi, un aggettivo per descrivere la tua regione e far venire più turisti possibile, dice Veneto, la tua ossessione.
0: Sembrava bruttina, però
1: dai, è un po' sul,
0: cioè,
1: sul,
0: un po' di
1: sul
0: ansia,
1: sec, un po' di ansia,
0: un po' sky crime, beh, come
1: beh,
0: genere.
1: Sì, abbiamo tutto, dal mare alle colline, alle montagne e moltissimo altro ancora. Arrivi qua e non vai più via dall'amore che ricevi dal nostro ambiente, dai nostri vini e dalle persone.
0: Soprattutto a Paola Cavinato.
1: Esatto, un po' come il film di Luchino Visconti, no? Quindi questa ossessione che diventa anche carnalità, tanta gnagna, tanta gnocca, quindi siamo d'accordo.
0: C'ho l'ansia però, scusami.
1: Vabbè.
0: A domani!
2: Ciao! Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
7: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
8: 5K per Ibiza, sì, per...
7: Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita.

0: bella, tutta da cantare. Ora,
1: mezzogiorno e tre minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Addinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece è contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: canzone da cantare.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Bella e Monella, tutta da

0: questa canzone sa, può sapere solo da venerdì, perché ti dà quella sensazione di spensieratezza.
1: Ma allora, adesso io do la possibilità a tutti gli ascoltatori di denunciarti, perché hai detto calunnie e hai dato falsa testimonianza. Oggi non è venerdì.
0: Ma allora fate quello che volete, basta che non mi chiedete soldi, va bene?
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 8 di luglio, 9 minuti dopo mezzogiorno. Damiano Mentela, Dall'Anni, insieme per le prossime 3 ore, anzi 2 ore e 40, 2 ore e 50.
1: 2 ore e 50. Ieri ero in un bar e c'era un panino che si chiamava Scrocchiarella.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Pensavo Damiano.
1: Come? Allora ti ho pensato.
0: E cosa che c'era dentro lo scrocchiarello?
1: Allora c'era pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e noci. Non so perché ci hanno messo le noci.
0: Ci stava meglio col crudo forse.
1: Sì,
0: le noci.
1: Sì.
0: Dov'è questo bar che glielo...
1: Qui in zona.
0: Marinzona.
1: Allora, nella prima mezz'ora noi cantiamo, perché c'è la canzone che fa, il nostro format che vi fa un po' cantare, vi fa scegliere la canzone che volete sentire ora in onda.
0: 393-7366-170 il numero per fare tutte queste cose, per cantare, giocare nella mezz'ora seguente e poi ovviamente per chiacchierare, per dire la vostra, ecco, mettiamola in questo caso.
1: Ma che partita c'era ieri sera, Argentina-Egitto. Ma allora, io ho un sacco di amici argentini, penso che siano abbiano infartato ogni
0: due secondi. Gli amici egiziani, no comment.

0: non serviva comunque dirlo radiofonicamente. Comunque grazie,
1: ecco,
0: Damiano, grazie.
1: Dedicatela a chi volete e anche alla Dallan, se vi fa piacere. Al 393-736-670 è arrivato il momento di cantare. Scegliete voi la canzone, sì. Artista italiano, musica italiana. Non per qualche questione, è perché siamo la radio italiana
0: tutta da cantare, cioè non è che dobbiamo fare preferenze. Il numero è sempre quello, messaggio vocale al 393-736-670.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-670 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ma che bella questa canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. Suona su Bella e Monella, però adesso a suonare sulla nostra radio tutta da cantare è la vostra canzone, nel senso, quella che avete scelto voi.
1: Esatto, la vostra voce. Andiamo nel 1979.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone di Viola Valentino con...

0: come annunciato l'anno il 1979, Viola Valentino con Comprami, è stata questa la scelta per la canzone che fa.
1: Oggi non dovete comprare niente perché il regalo ve lo facciamo noi, perché con il gioco della parola misteriosa oggi avete la possibilità di portarvi a casa due ingressi per Acqua Estate a Noale.
0: Mi raccomando, come sempre giocate se interessati e poi lo sapete, occorre troppa super
1: fortuna.
0: No, velocità volevo.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
23: Eli, ma che facciamo stamattina?
24: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
23: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
25: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina molto bella con l'ultima canzone che era quella di Fabio Rovazzi con Orietta Berti, La discoteca italiana.
2: C'era anche Mischetta con Finimondo e all'inizio Julio Iglesias con Una donna può cambiare la vita.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si torna a giocare al gioco della parola misteriosa. Come sempre sono 5 le parole. Voi dovete trovare quella corretta, quella che si trova bene, quella che si innesca bene con le 5 che vi stiamo per dire. Tutto ciò vi porta a portarvi a casa 2 biglietti, 2 ingressi per l'acquestate di Noale, validi fino al 30 di agosto.
2: La cosa speciale di oggi è che non giochiamo in radio, ma giochiamo sui social, sulle storie di Radio Bella e Monella. Quindi la cosa da fare è entrare su Instagram,
1: sì,
2: ovviamente fare follow, segui se non ci seguite,
1: sì,
2: entrare nelle storie e compilare il box con la risposta corretta.
1: Vediamo chi oggi sarà il più veloce, chi si porterà a casa questi 2 biglietti, questi 2 ingressi per l'acquestate di Noale.
2: Le parole sono scoprire, presto, scusa, meglio e domani.
0: 393 73 66 170 è il numero.

0: Bellissima,
1: si ritorna in diretta. Bella. Come si titolava?
0: Un milione di cose da dirti di Ermal Meta.
1: Allora, stiamo giocando con voi al 393-7366-170. Il numero per interagire con noi, sì, però oggi l'abbiamo detto, si gioca sui social. Quindi andate sul nostro box Instagram, sulla nostra pagina. Seguiteci, sì. Perché è importante. Non prendiamo in considerazione vincitori che non hanno il follow nella nostra pagina.
0: Bravo, diglielo.
1: Bravi. E andiamo un po' a leggere quelle che sono state le vostre risposte.
0: C'è stata una parola molto gettonata che è tardi, l'hanno detta Elena, Mattia, Nicolas e Michela, ma non è questa.
1: Non è questa la parola di oggi. C'è anche chi gioca con tempo, il messaggio di Chiara che gioca con noi su Instagram, ma niente da fare.
0: Ci riprova anche con arte, ma non funziona. Poi c'è Marta che salutiamo, che saluta con che scrive prima. Poi c'è Frank che ci prova anche con futuro.
1: No.
0: Non è futuro.
1: Niente da fare. Tante Alessia che
0: vero?
1: Ci giocano con noi.
0: Tantissime.
1: Una dice mattina e una dice pensiero, no. Ma entrambe sono risposte sbagliate.
0: No, noi vi ripetiamo di andare sulla nostra pagina social di Radio Bella e Monella, entrate sulle storie, c'è questo videolino dove ci siamo io e Damiano che vi diciamo le parole e voi dovete compilare con la parola misteriosa sul box domande, va bene? Chi vince si porta a casa due ingressi per acqua estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nel vostro giorno migliore potete vincere due biglietti per la quest'estate di Noale giocando con noi sui social. Seguite la pagina Radio Belle Monella con 3L.
1: Noi stiamo controllando le risposte che sono arrivate nel box domande delle nostre storie di Instagram. Salutiamo Marta che ci prova due volte con subito e con ora.
0: Allora, diciamo che la regola originale era di provarci con una parola, però stiamo chiudendo un occhio ai doppi tentativi, visto che stiamo giocando su una piattaforma diversa.
1: Esatto.
0: C'è Matteo che dice pensare. No Matteo, mi dispiace, niente da fare per te. C'è Luisa
1: che ci prova con cercare. No, Andrea dice mai. Carlotta 51 ci prova con appuntamento. E Melo 7
0: Melo?
1: Melo 7 con novità.
0: Va bene, Melo 7, mi dispiace, niente da fare. C'è Alex trattino slash basso e cose che dice decisione.
1: No,
0: è la risposta sbagliata.
1: Ci provano anche con provvedimento, con promessa, con risposta, appuntamento, canzone anche. Beh, siete tanti che avete giocato,
0: ragazzi,
1: miseria,
0: come
1: guarda.
0: Sempre tanti a giocare con noi.
1: Bravi.
0: Come sempre veloci, staremo a vedere chi si porta a casa questi due biglietti per l'acquestate di Noale. Mi raccomando, continuate a scrivere parole,
1: continuate, ma soprattutto seguiteci. C'è Annalisa con canzone estiva.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parola. Tra
1: l'altro, qual era la parola?
0: Lei ci ha iniziato a seguire, quindi ha scritto la parola corretta, che era ancora.
1: Ancora, ancora da scoprire, ancora presto. Scusa ancora, non lo farò più. O meglio ancora, domani.
0: C'è ancora, ancora domani, che è un film di Paola Cortellesi. Brava Giulia, brava Campeotto.
1: Brava Giulia, ti farà il bagnetto grazie a noi. Sì. Ricordati quando arrivi, ovviamente, di fare una bella story su Instagram e dire grazie Bella e Monella che mi hai fatto andare all'acqua estate di Noale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
4: 5K per Ibiza.
3: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 13 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, ecco le notizie. Felice Maniero esce definitivamente dal processo per il crack della società Ani Acque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati.
4: Pubblicato sul sito del Comune di Venezia il bando di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzato alla stipulazione di 18 contratti di formazione e lavoro della durata di un anno per nuovi agenti di polizia locale. Tra i requisiti il diploma di scuola media superiore e la cittadinanza italiana, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni non ancora compiuti, la patente di categoria B, l'idoneità fisica e attitudinale.
3: L'ULS 2, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG e consorzio Vini Asolo Montello attivano 3 centri per le visite mediche pre-vendemmiali dei lavoratori stagionali che saranno impiegati nei vigneti dell'alta provincia di Treviso, presidi che saranno aperti a Valdobbiadene, Montebelluna e Pieve di Soligo.
0: L'economia.
3: La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la classifica

0: cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2,

0: anche no apre quella che è la nostra seconda ora, 7 minuti dopo le 13, in questo mercoledì 8 di luglio, per gli amanti dei numeri.
1: Esattamente, oggi parliamo di bambini, di snack e cibi pronti, perché in Italia un bambino su due li consuma molto molto di frequente.
0: Intanto calma, perché un bambino ce l'abbiamo anche qui dentro.
1: Sì,
0: vieni
1: infatti.
0: Piccolo Rocky, dai,
2: vieni con cucciolino.
1: Le mangi le brioche confezionate?
3: Tutte ripiene pure.
0: Allora,
3: anche una vuota morisse adesso.
0: Parte adesso anche una petizione al 393-736-6170. Se Rocky non vi piace, pollice all'ingiù, al raggiungimento di 10 pollici all'ingiù lo licenziamo.
3: Pensavo divento adulto.
1: In realtà ci serve Rocky, altrimenti chi ci sostituisce quando siamo in ferie?
0: Rocky, ovviamente, che sentite tutti i giorni dalle 19 alle 21 anche insieme a Greta. Ciao, grazie, alla prossima.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Senti che profumo. Allora, parliamo di rapporto appunto cibo e bambini, che è stato presentato dalla Fondazione Alteia, che ha analizzato le abitudini alimentari delle nuove generazioni in Italia e nel mondo.
0: Ci sono molte merendine che vengono mangiate dai bambini,
1: sì.
0: Sicuramente un sacco possono venire fuori anche da voi, tornando indietro nel tempo.
1: Certo,
0: no?
1: Quando eravamo piccoli e ci riempivamo di brioscine.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Su Belle Monella parliamo di alimenti ultraformulati perché hanno superato i 2 trilioni di dollari come fatturato.
1: Quanti sono i 2 trilioni?
0: Tantissimi. Non saprei neanche contare i soldi. Per quanto riguarda appunto snack e cibi pronti e del mondo dei bambini, perché ne consumano veramente veramente tanti.
1: Posso chiederti, anche se
0: non si può dire,
1: dai, dicela. Dai.
0: La mia preferita.
1: La tua preferita quando eri piccola?
0: Le nastrine.
1: Cosa sono?
0: Era una brioche.
1: Una brioche?
0: Le nastrine.
1: E di cosa era fatta? Mai sentita?
0: Era fatta tipo un fiocco.
1: Ok.
0: Rigirato su se stesso con lo zucchero sopra.
1: Ok, della nota marca che faceva le merendine.
0: Solo quella solo quella. Le
1: Mai
0: nastrine.
1: Sentite le nastrine?
0: Mamma, che buone. Oppure.
1: Ma ci sono ancora in commercio?
0: Sì, però adesso le fanno molto più piccole.
1: Ma tutto è diventato più piccolo.
0: Tutto è arrivato più piccolo. Secondo posto, dobbiamo fare le marchette.
1: Dici.
0: Kinder Paradiso.
1: Vabbè, quella buonissima.
0: Però quello costava.
1: C'è sempre qualcosa di meglio.
0: Quello costava ed era forse una volta al mese.

0: papà, buona domenica.
1: Provate solo ad immaginare quanti soldi abbiamo fatto spendere ai nostri genitori, perché poi facevamo le lagne, iniziavamo a piangere perché volevamo quella merendina sempre, poi andavamo al parco, andavamo al mare, c'era quella merendina, la volevamo ancora, e altri soldi che andavano.
2: Mamma, non c'è cosa che odio di più dei bambini che fanno le scenate al supermercato. Io adesso dirò una cosa, ma prendetela con le pinze.
1: Dai, dici,
2: che
1: dici.
2: Quando vedo le scenate al supermercato dei bambini dico, per fortuna non ho figli.
1: Ma no.
2: Perché secondo me è la cosa più imbarazzante del mondo. Ma ci sono bambini che urlano come dei pazzi, che se fossi io ne prenderei 100 pacchi pur di farli smettere, perché ti mettono in imbarazzo.
1: Certo,
2: poi,
1: certo.
2: Poi io li amo, ma in quel momento lì mi fanno veramente venire i brividi. Sappiate che in Italia oltre la metà dei bambini consuma snack dolci più di 3 volte alla settimana.
1: Anche perché tante volte vengono messe nelle merende a scuola, no? Come merendina.
2: Ma soprattutto lì. Mentre più di 1 su 10 mangia regolarmente snack salati. 1 su 4 beve quotidianamente bibite zuccherate. Ma uno si chiede, ma la frutta e la verdura non c'è?
1: Beh, in realtà io avevo qualche compagno di classe, e poi ovviamente partiva sempre lo scambio, perché magari ogni tanto mi partiva la sciabarabba che volevo un pezzo di mela, no?
2: Ma quando arrivavi col panino con il salame?
1: Eh sì, io rosetta con la mortadella o col salame a girare, ogni tanto anche prosciutto cotto, rigorosamente di quella marca lì, se no non mi piaceva.
2: Facevi pure il delicato, vero?
1: Certo.

0: È la voce di Elisa, amore, qui nel nostro mercoledì, nella pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella, che giunge al termine, ma non completamente,
1: no,
0: giunge
1: no.
0: al termine di un'altra mezz'ora.
1: È ancora presto, stiamo parlando di cibi processati, di snack e merendine. C'è chi dice: io tengo due bambine di 9 anni che mangiano anche 7-8 merendine al giorno. Bello. E anche di conseguenza i loro genitori. A posto. Quantità di zucchero nel sangue ne abbiamo? Porca miseria, è tantissima.
0: Molto.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più!
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo €3,95 o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo €3,39. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
15: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Era la fila laggiù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: Nuvolina del nostro Antonello Cerri, come sempre tre canzoni, l'ultima era quella di Francesca Michelin con Vulcano.
1: Poi c'era Da Sup, Tedua con Dimmi che c'è e Mr. Rain con DB Boulevard, questo mashup di Super Point of View. Grazie Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta su Radio Belle Monella al 393-736-6170, il numero per interagire con noi e per dire la vostra.
1: Esatto, parliamo di cibi processati, di bambini che mangiano merendine e capiamo anche quali problematiche possono causare.
0: Non solo i bambini, anche i genitori.
1: No, però adesso stiamo parlando dei bambini e delle scuole. Sì. Cioè, proprio ho trovato questo articolo. Poi, se vuoi aprire di più il ventaglio, facciamo pure.
0: No, nel senso, anche i genitori le mangiano.
1: Ma soprattutto, infatti, sono loro che danno l'esempio, secondo me. O no?
0: Tante volte le compri al supermercato anche perché magari è il genitore.
1: Esatto. Il consumo abituale, però, di questi alimenti è associato a un aumento del rischio di molte problematiche.
0: Sì.
1: Esempio, obesità.
0: Sì.
1: Diabete.
0: Sì.
1: Patologie cardiovascolari, disturbi anche del comportamento, perché gli zuccheri influiscono moltissimo sul cervello, soprattutto quando si tolgono drasticamente, manifestano dei comportamenti quasi uguali a chi non si fa più una dose di droga. Questo è scientificamente provato.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: come sempre a tutte le Giulia che ci stanno ascoltando.
1: La vincitrice di oggi.
0: È vero, campeones, campeones. Va bene, Gianni Togni in Radio Bella e Monella, nel senso no, qua con noi, perché qua c'è già la Canalis.
1: È vero.
0: Non possiamo avere tutti i super ospiti.
1: No, no, infatti, vi dovete accontentare di me.
0: Esatto,
1: mi dispiace,
0: esatto.
1: Costo sicuramente meno. Vorremmo sapere anche da voi, cari genitori all'ascolto, nonni, se i vostri bambini, se i vostri nipoti consumano tante merendine, se sì quali, se no cosa mangiano in alternativa, come siete anche cresciuti voi.
0: Siccome è già arrivato qualche messaggio, però non è che possiamo dire filo e per segno ogni marca delle merendine.
1: Non possiamo farlo.
0: Fatelo capire, ad esempio, io volevo sempre quei biscotti che hanno un colore bianco e un colore marrone che si abbracciano.
1: Vabbè, l'hai detto.
0: No, beh, non l'ho detto.
1: Che si abbracciano.
0: Vabbè, ho detto quello che facevano.
1: Che si fanno le coccoline, potevi dire.

0: tutta da cantare.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti per come

0: cado.
1: LDA Albe con Cado. Beh, noi cadiamo e caschiamo a pennello anche con questo messaggio di un ascoltatore che dice che si mangiava merenda polenta, peperoni e soppressa.
2: Ma che abbinamento è?
3: Bella e morella.
4: Un'estate
3: tutta da cantare.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
11: 5K per Ibiza, sì, per...
10: Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
4: Buon pomeriggio.
5: Festival internazionale di musica da camera, le altre note, appuntamenti dal 25 luglio al 21 settembre, con oltre 50 appuntamenti tra Valtellina, Milano e altre località del nord Italia. Il presidente lombardo Attilio Fontana.
6: Questa bella iniziativa che è innanzitutto un momento di cultura, un momento di pace, un momento di rilassatezza, ma poi è anche un motivo per far conoscere i nostri territori, per sviluppare magari quel turismo di prossimità che comunque sta avendo così tanto successo nella nostra regione. È un mezzo per avere le sere di questa bella estate impegnate da qualcosa di molto molto bello.
5: Ogni giorno ci saranno uno o due incontri con l'autore nel cuore di Cortina d'Ampezzo. È la carrellata di oltre 40 eventi che propone per l'estate la 34esima edizione di Una montagna di libri, festa internazionale della letteratura protagonista della stagione ampezzana, dall'11 luglio al 6 settembre. Grazie per l'ascolto e risentirci.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, siete su Belle Monella, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, la prima però è tendenzialmente sempre la più importante, ovvero quella che ci fa riequilibrare con questo pomeriggio, perché in tanti state per finire la giornata lavorativa, altri la stanno incominciando. Tanti altri invece sono nel mezzo. Detto questo, torniamo felicemente nel 1993 con gli 883, quindi fermatevi un attimo, prendete un sospiro e mamma mia, quanti ricordi!

0: Shiva e Tony Boy con Polvere su Radio Belle. Monella, amici, attenzione, perché parliamo di un personaggio molto ma molto rock, mi verrebbe da dire, così in tante sue sfaccettature, ovviamente il rock. Parliamo del Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano. Praticamente è uno spettacolo che appunto rende omaggio a questo grande artista che ha fatto la storia della musica italiana, con musica dal vivo e narrazione. La prima data sarà il 17 ottobre 2026 al Teatro Giuseppetti a Tivoli, in quel di Roma, per poi attraversare tutta quanta l'Italia fino alla tappa conclusiva di maggio 2027. Se siete interessati e amanti dell'artista, insomma, andate a vedere, perché è una cosa molto molto interessante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira su Belle Monelle. Adesso parliamo di un'altra artista molto più giovane rispetto ad Adriano Celentano, che temeva di essere però magari stata dimenticata, e invece al suo ritorno dopo un anno e mezzo di assenza Angelina Mango è tornata più forte che mai, ovviamente, e ha trovato una fanbase ancora più grande, più solida sostanzialmente. La cantante, dopo il successo del suo tour invernale Nina canta nei teatri, è già pronta alla versione estiva con nuove date in Italia tra luglio e agosto. La prima tappa è prevista tra pochi giorni, quindi il 17 luglio in quel di Verona, mentre l'ultimo concerto sarà l'8 agosto a Matera. Anche qui, come prima, se siete amanti di Angelina Mango, sbirciate le date perché magari capita in zona.
1: Radio Bella e

0: Madame Mamma non mamma su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Italiamo e Antonello Cerri. Subito dopo giochiamo insieme a voi. Quindi a tra poco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
4: Domani sera, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5 Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
14: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo.
12: come accontentare tutti, ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
17: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
22: Italiamo.
21: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Cuccarini vs Ice MC Think About Vola, Raffaella Carrà tanti auguri e Renzo Arbore con Cacao Meravigliao. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso, come sempre, su Belle Monella si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta di Bella e Monella. Quattro indizi sono quelli totali, due sono quelli difficili, due invece sono quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare 3-2-1 partenze, cose varie, no. A sentimento funziona questo gioco qui. Detto questo, quali sono i quattro indizi? Il primo è una persona che è nata nel 1936. Stiamo cercando proprio questa persona. Questa persona nata in quest'anno è un attore comico, precisamente. Questo attore comico nato nel 1936 è pugliese e all'anagrafe è Pasquale. Non posso dire altro perché sennò è veramente troppo, ma troppo facile. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cambiare.

Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi con il personaggio misterioso al 393-7366-170 e la vincita sarebbe stata, anzi è, una maglietta di Belle Monella. Stavamo cercando un personaggio nato nel 1936, un attore comico per l'esattezza, che è pugliese e all'anagrafe è Pasquale. Attenzione, perché il 99,9% di persone ha risposto nella maniera corretta, ovvero Lino Banfi. C'è stato solo un errore, che è stato Totò. No, Totò non era nato nel 1936, è nato molto molto prima, se non sbaglio dovrebbe essere stato fine 800, e quindi insomma, e poi non mi pareva che si chiamasse Pasquale. Detto questo, Lino Banfi era il personaggio di oggi. Facciamo le congratulazioni a Raffaella da Vicenza, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Boys, ti manca l'aria su Belle Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme, anzi la prima ora, scusate, piccola pausa, torniamo in due fino alle 18, con me ci sarà Andrea Ferrara, tra poco.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Napoli, coda di 8 km tra Fidenza e Parma per un incidente. L'entrata consigliata verso Bologna e Parma, l'uscita consigliata provenendo da Milano e Fidenza. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, questo per traffico intenso. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dito nella piaga, Businessman su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di alieni.
1: Alieni, ci sono, non ci sono, qual è la vostra idea? Sentiamo lui, vai.
0: Dica,
2: Ciao ragazzi, alla faccia se esistono. C'è qualcuno che quando scorreggia, ragazzi, non possono venire da una persona normale.
1: Ma perché? Ma perché? Cosa? Dai ragazzi, ma non parlavamo di quel tipo di cosa aliena, diciamo. Interessante.
3: Io non sono particolarmente d'accordo con il nostro ascoltatore, sono sincero, cioè nel senso, indipendentemente da che cosa esce dalle varie persone,
1: certo,
3: gli alieni sono altri, ecco.
1: Sì, lo spero, perché altrimenti,
3: cioè, anche perché se tu vai a vedere un documentario serio e speciale che hanno fatto negli anni 90 sugli alieni, Men in Black,
1: no, stavo capendo, guarda, serio, speciale, documentario su alieni, già erano cose che insieme e cozzavano un po', capito?
3: In tutti gli esemplari di alieni che ci hanno mostrato su quel documentario, insomma, nessuno emetteva dei peti folgoranti.
1: Incredibile, come mai non hanno chiesto a Will Smith di gestire la cosa?
3: Non lo so, secondo me però è il prossimo passo.
1: Ma sì, lo metti lì al controllo intergalattico e quattro schiaffoni
3: e sei a posto. 393 7366 170, amici, gli alieni ci sono oppure no?
4: Radio Bella e Monella. Tutto.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Reine Clara, un milione di notti su Belle Monella, stiamo parlando con voi al 393-7366170 degli alieni.
1: Attenzione, ciao, scrive.
0: Chi?
1: Non lo so, lei o lui, chi lo sa, non ci interessa perché
0: sei un alieno?
1: Gli alieni esistono. E due stanno trasmettendo a Radio Belle Monella in questo momento.
0: Ah, vedi, adesso una volta si diceva stupidi.
1: No, adesso siamo alieni.
0: Siamo alieni. E potevo dire ben di peggio, ma non si può perché sennò dopo Pierluigi Diaco si arrabbia.
1: No, ma sai che potrebbe essere un complimento? Del tipo siamo talmente bravi che
0: no,
1: siamo
0: non
1: alieni.
0: Siamo talmente bravi da essere degli alieni, Andrea.
1: Allora è un'offesa.
0: È un'offesa, cioè, vabbè,
1: grazie per l'offesa. Poi.
2: Ciao a tutti, sono Stefano Barra da me, mia Iello.
1: Sì,
2: verso sera li vedo anch'io qua gli alieni.
0: Ho capito. Tutti. Vaci piano col Cinar, però allora.
1: Dai, il bianchino un po' meno, va bene.
0: Perché sennò, ragazzi, vediamo anche i draghi che volano e non siamo in Cina, capito?
1: Infatti quando cominci col bianchetto alle 9 del mattino, alle 9 di sera
0: alle 9, che tardetto,
1: ma sarà tipo il quarto bar, no?
0: Quindi tu amici, però secondo voi gli alieni esistono oppure no? Non vi stiamo chiedendo che forma hanno,
1: non niente di particolare, poi ditemi anche il motivo, insomma, articolate un po', però sì o no? 393 7366 170
3: Radio Bella Monella.

0: Baby K, Tuca Macarena, qui su Radio Bella e Monella. Salutiamo anche Elisabetta Canalis, che sapete essere con noi in studio tutto il giorno, perché da quando arriva Paolo la mattina,
1: Sì.
0: Ah, come Eia, scusa, lei non parla tipo...
1: Lei è sarda.
0: È vero
1: che tutte le regioni sono sue, la mia Puglia, la mia Sardegna, la mia Liguria.
0: A parte che ormai non parla più sardo, che la Canalis la salutiamo, tra l'altro è più losangelina che...
1: No, è Miami.
0: A Miami?
1: Lei mi pare sia a Miami, sì.
0: Vabbè, però vedi che tutto ci richiama.
2: Aspetta che le mando un messaggino.
0: Mandagli un messaggino, vediamo un attimo perché non mi ricordo bene. Comunque, siccome parliamo appunto di Miami, Los Angeles, quel che è, ma comunque Stati Uniti, c'è una classifica, parlando di alieni, stiamo parlando di questo, degli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Esatto, non di stati americani, ok?
0: No.
1: Di tutti gli stati in giro per il mondo.
0: In realtà potremmo tranquillamente fare gli stati americani, perché la top 10 potrebbe essere tutto Stati Uniti, tranquillamente, perché la distanza fra il secondo e il primo posto è tipo... 15 volte, una cosa del genere, cioè una follia.
1: Evidentemente una follia. Non sanno reggere l'alcol negli Stati Uniti.
0: Sì. Poi mi domando sempre perché i video degli alieni sono sempre sgranati. Anche quelli fatti nel 2025, 2026, sgranati.
1: Perché adesso fanno tanto. Utilizzano i pixel per i gender reveal.
0: Ah, ecco perché.
1: E quindi.
0: Partiamo al decimo posto, ci siamo noi in Italia. Migliaia di segnalazioni raccolte nel corso dei decenni, con dati archiviati, anche dell'aeronautica militare. Attenzione.
1: Ecco, amici, se fate parte dell'aeronautica militare o se avete visto un UFO, 393-733-6170. Mandateci la foto sgranata.
0: Non credo funzioni così. Comunque, rapidamente, nono posto per la Russia, ottavo per l'Argentina.
1: Ok.
0: Settimo per il Messico, evidentemente la tequila ha colpito forte. In alcuni
1: tra l'altro
0: punti.
1: In Messico c'è dove è caduto il meteorite
0: dei dinosauri
1: dove magari siamo venuti fuori noi.
3: Radio Bella e Monella.

0: stesse sagre DJ Matrix a chiudere questa nostra mezz'ora. Stiamo parlando sempre di alieni, ci sono o non ci sono?
1: 393-7366-170, piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN, 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
18: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
21: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Il buongiorno si vede dal mattino.
23: Buongiorno Unca!
24: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
25: Non potete perdervelo!
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Non perdete tempo, per favore.
28: Sono un poco di zucchero, la fila va giù.
29: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

come Belly Monella, come italiano, dicome DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Mango con la rondine, Mahmood con Tuta Gold. È liberato a cominciare con Adurno.
1: Ti ricordi il balletto di Tuta Gold?
0: Certo non lo ricordo.
1: Non l'hai mai imparato.
0: Sua memoria.
1: Non dire cavolate. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Mi sveglio ancora la mattina ballandolo il balletto.
1: Sì, quindi tirando schiaffi a tutti coloro che sono in casa con te.
0: È possibile. Alieni ci sono o non ci sono? Questa è la domanda che vi stiamo facendo partendo da questo giallo, insomma, sugli alieni, in cui tutti i vari video desecretati sono spariti.
1: Esatto, 46 video 46. Completamente spariti.
0: 393-736-6170 per dircelo. Nel frattempo, signori, abbiamo una bella classifichetta.
1: Eh sì, stiamo parlando degli stati con maggiori avvistamenti degli alieni. Abbiamo parlato di Italia, Russia, Argentina e Messico e siamo arrivati alla sesta posizione.
0: Dove troviamo uno stato che non esiste per gli amici
1: terrapiattisti.
0: Salutiamo. Australia, molte segnalazioni distribuite su un vasto territorio. D'altronde, allora, l'Australia è gigantesca, però c'ha tipo 7 gatti, cioè questo è il concetto.
1: Son peccato pochi. Non esista, Andrea.
0: Sono pochi per quelli che, insomma, capito? Vabbè, comunque
1: poi
0: di base
1: vanno avanti saltando.
0: Ah no, quelli sono un'altra cosa.
1: Ah, okay,
0: bene, sì. Comunque era qualificata ai mondiali? Sì.
1: Sì,
0: noi no, questa piccola cosa. Vabbè, quinto posto per la Francia, che dispone di uno dei programmi governativi più noti per questa analisi, lo WAP o il J-PAN.
1: Pensavo tipo l'ulala.
0: L'ulala, ma infatti vuol dire quello, WAP è ulala.
1: Ah, alien. P è.
0: No, è quello che dicono quando li vedono. Sono preoccupati. Quarto posto per il Brasile, sono stati numerosi gli avvistamenti. Alcuni sono stati anche indagati per bene, anche dall'aeronautica militare.
1: Ah, sono stati presi.
0: Vediamo.
1: Li abbiamo portati al Gabio. Bravi amici brasiliani, così si fa.
0: Li hanno messi a ballare sul a Rio de Janeiro.
1: Esatto,
0: capito?
1: Infatti adesso gli alieni hanno un po' di saudagi del loro
0: caldo.
1: Posto. Esatto. Amici 393-736-6170, alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiro Mancino con Due Destini su Bella Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento alieni, ci sono oppure no? Sentiamo cosa ci ha raccontato Sandra.
1: Sentiamo. Pronto?
2: Beh, uno può crederci o non crederci, certo, agli sì. UFO, uh-huh. Però è impensabile pensare che siamo gli unici esseri viventi dotati di intelligenza in tutto l'universo. Non ci posso credere. Qualcuno c'è.
1: Sì,
0: batta un colpo.
1: No, ma sai cosa? Più che è impensabile, che uno diceva, uno può anche non pensarla una persona, però è improbabile. Assolutamente improbabile, cioè talmente tanto spazio, tanto, almeno questo è il mio pensiero sugli alieni, cioè non me ne preoccupo, perché cioè, sono molto agnostico su questa cosa qua, cioè non me ne preoccupo, non lo so, amen, va bene così, però è improbabile che in tutto questo spazio sconfinato non ci sia una persona anche solo lievemente, insomma, consapevole di quello che è.
0: Probabilmente sarebbe anche cafone da parte nostra pensare di essere gli unici al mondo, anzi nell'universo.
1: Gli eletti, ecco. Tutto
0: esatto,
1: l'universo.
0: Esatto.
1: Beh, l'abbiamo pensato per diversi secoli comunque, questo sì, ma adesso, probabilmente perché non conoscevamo quello che c'è dopo.
0: Adesso ci stiamo un attimo ravvedendo, probabilmente no.
1: Non credo.
0: Però andando anche noi alla ricerca di nuova vita in tutto quanto l'universo. Quindi
1: non lo farei quello però, perché se loro ci rispondono e vengono pure a trovarci, vuol dire che sono un pelino più avanti.
0: Vi accoglieremo a braccia aperte. Radio Bella.

0: Fatti Avanti Amore su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme. In conclusione, Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono gli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Però Stati Uniti tipo ma nettamente sopra.
0: Amici, noi domani non ci sentiamo perché io sarò in quel di Rosolina a fare l'intervista agli artisti.
1: Ma io ci sono, dalle 16 qui puntuale.
0: Ecco, okay. Un saluto a voi che ci state ascoltando in replica, a tutti quanti, ciao ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Belle e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: La disco. Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio. Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
9: Radio Bella e Monella.
11: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: 18 in punto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: è sempre Rocky, anche sì, comunque.
1: No, assolutamente no. Vabbè, almeno finché non usciremo fuori a cena, guarda, io sto molto tranquillo.
0: Ma se noi abbiamo cenato insieme solo una volta.
1: E meno male. Quella volta è stata anche l'ultima.
0: Sì, perché sono stata anche male.
1: Mamma mia, quanto ti sei scantata quel
0: giorno.
1: No,
0: ma eravamo in quattro, quella pizza è rimasta sullo stomaco a tutti.
1: No, in realtà a me è andata molto bene.
0: Vabbè, tu c'è.
1: Vabbè, sono un bidone dell'umido, io, figurati. Però una bella
0: Essere così.
1: Una bella bottiglia di whisky, come dice J-Ax, andremo più che bene, posso dire, per la giornata di oggi, sicuramente, perché sono andato per la prima volta in palestra dopo un anno che non ci andavo. Sono finito. Beh, ho le ginocchia che non stanno in piedi, non reggono. Ho le braccia distrutte.
0: Ti prendo uno scapellino, vuoi?
1: Però ho una schiena allucinante, tanto che ho già detto ai proprietari di casa di cambiare le serrature, perché non ci entro già più, è incredibile. È bastato solo un giorno.
0: Guarda, ti voglio molto bene, non vorrei smorzare i tuoi entusiasmi, quindi non commenterò questa tua attività.
1: Ma non farlo, no, anche perché
0: sono
1: piangerei. Però ho
0: fiducia in te, credo in te. Diventerai un figone, un armadio a quattro anni.
1: Vuoi vedere come ti alzo con una mano?
0: Ma guarda, ci vuole poco per 50 kg, che vuoi fare?
1: 50 grammi.
0: Vuoi spoilerare il gioco di oggi?
1: No, non lo facciamo.
0: No.
1: Ci ascoltiamo la prossima canzone.
0: No, il gioco lo facciamo, però non lo spoiler.
1: No, non lo spoiler.
0: Ok, e allora il prossimo brano qual è?
1: Viva la mamma di Edoardo Bennato.
2: Radio Bella Armonetta, tutta da cantare.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Andrea su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Si gioca con
2: Rocky, ve lo affittiamo per una sera.
3: Vabbè, allora ci vediamo a giocare a carte, molto semplicemente.
2: No, scherziamo, oggi abbiamo tenuto la suspense.
3: Esatto.
2: Non abbiamo ancora detto che stiamo per giocare con
3: i Negramaro. Quindi questa sera vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il Negramaro. Il loro concerto si svolgerà sabato 25 luglio a Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, immagino.
2: Quindi, se sapete già che siete un matrimonio, spiace, ma non ha senso.
3: Esatto, non andate.
2: No, non possiamo.
3: No, non date il matrimonio, tanto servono un sacco di soldi.
2: Saltate il matrimonio che costa troppi soldi, va.
3: Qua i biglietti neanche li pagate, quindi
2: appunto,
3: figuratevi.
2: Io manderei a quel paese il matrimonio, ad ogni modo.
3: E anche la sposa e anche lo sposo.
2: Tutto il cucuzzaro. Vogliamo rendere le cose come sempre divertenti.
3: Ovvio, cioè, e non troppo difficili. Perché...
2: No, noi ci affidiamo alla fortuna. Esatto, perché vince il più veloce.
3: Già stiamo ignoranti noi, ma non lo so immaginare voi.
2: Vince il più veloce che manda un messaggio al 393-7366-170 facendo che cosa?
3: Cantando la vostra canzone preferita dei Negramaro.
2: In bocca al lupo.
3: Molto facile. Radio

0: Raga, Saif, io non ho ancora che è da febbraio che mi chiedo come cacchio si chiama.
1: In realtà
0: questo
1: penso che si dica Saif, però insomma chiamalo come vuoi, tanto non penso si offenda, no?
0: A me verrebbe da dire Saif.
1: Beh, lo Saif o non lo Saif come si dice?
0: Non lo Saif
1: come si dice. Però abbiamo appena giocato per darvi questi due biglietti per il Negramaro, che ricordiamo il concerto si terrà il 25 di luglio a Codroipo in provincia di Udine, e doveva rispondere il più veloce ovviamente, mandare il messaggio vocale.
0: Sì, noi diciamo
1: vocale
0: sempre il più veloce.
1: E il più lento non vince niente.
0: È arrivato un messaggio adesso. Tipo, non si vince adesso, no. È tardi.
1: Però la vincitrice è stata lei.
2: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?
0: E certo, d'altronde, se questa è la radio tutta da cantare, come mai vuoi vincere i biglietti?
1: Ma è per andare al concerto di Negramaro, giustamente.
0: Cantando!
1: Quanto gentili siamo, però noi.
0: Moltissimo.
1: Trovate.

0: si legge porno se hai, non so, una disgrafia forse.
1: Può essere, anche perché non si assomigliano assolutamente,
0: no,
1: come due,
0: cioè,
1: parole.
0: Deve essere proprio un problema di vista, qualche diottria a casa.
1: Sì, magari i problemi di vista sono arrivati dopo appunto il porno, che
0: vabbè,
1: lo sai te.
0: Con tutti i problemi che abbiamo tra me e te, ti puoi figurare, i problemi degli altri non è problema.
1: E di cosa parleremo tra poco? Proprio di porno? No, non
0: no,
1: penso proprio.
0: Non credo.
1: Parleremo del rapporto che abbiamo noi con la nostra macchina e di conseguenza vi lanceremo anche un brevissimo topic.
0: Sono curiosa. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi qualità a metà prezzo?
10: Di più!
9: Vuoi spendere meglio?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella
1: e Monella. Gianni Show.
2: E a chiudere con il disco di Elodie che si chiama Guaranà.
1: Nel mezzo Shimmy Shimmy
2: di Takka Jagger, ovviamente Giuseppe Ferreri. E ad aprire con Mida, che passa, mi amor, che passa.
1: Tutto bene.
0: Bella e Monella.
1: Anzi, perfetto.
2: Perfetto, sì, perché so che stai facendo un po' di lezioni in spagnolo, ti ho messo leggermente alla prova.
1: Sto studiando da 25 giorni.
2: Bravissima, invece di continuare a studiare da 25 giorni, vai a dare una bella lavata alla tua macchina, perché ho visto.
1: Ma schifo!
2: È molto sporca.
1: Poi è bianca, è orrenda.
2: E proprio qui volevo arrivare io, perché praticamente oggi pomeriggio ho accompagnato un mio amico a lavare la macchina. Poi, vabbè, diciamo che lui è talmente tanto fissato che la porta una volta a settimana.
1: Wow, okay. Non la lavo da un anno.
2: Io lo stavo guardando e dicevo, porca miseria, veramente, io non la lavo veramente da 4 mesi la macchina. E non dico che sono una persona onta.
1: Ma se ce l'hai da 2 mesi sta macchina?
2: Sì, ma l'altra l'ho lavata per 4 anni, quindi pensa a te. Io è una cosa proprio che odio, lavare la macchina,
1: sì,
2: ok? Anch'io. Poi non sono una di quelle persone che all'interno ci mangia, ci beve,
1: no, ci fuma. No,
2: la tengo
1: non mangio mai macchina.
2: La tengo sempre in ordine, però odio proprio il fatto di poterla, cioè di dover andare a portare a lavare, capito? Poi con sto caldo, figurati.
1: No, perché poi ti lavi anche tu di rigetto, ti arriva tutto.
2: Esattamente. E allora stavo pensando che ci sono effettivamente 2 categorie di persone, ovvero quelle che tengono la propria macchina come se fosse il loro figlio e chi invece la utilizza per fare qualsiasi cosa, la tratta come un bidone della spazzatura. E allora 393-7366-170, noi volevamo chiedervi qual è il rapporto che avete con la vostra macchina.
1: Io per esempio le voglio molto bene ma non la lavo mai.

0: buonasera.
1: Ciao.
0: Io amo la mia macchina, l'ho sempre amata, e fin da quando ero giovane ero addirittura maniaca, peggio di un uomo. Adesso comunque la porto a lavare una volta al mese.
2: Brava.
0: Assolutamente sì,
1: che vabbè.
0: Per il resto passo lo straccetto io dentro. Odio le macchine sporche, impolverate, che sanno da puzzo di chiuso, di
1: la
0: polvere,
1: cacca.
0: Di no, ciao, no. A tutti.
2: Adesso, cioè, sono una slandrona, non pulisco la macchina, ma non sono una zozzona, quindi
1: no,
2: non è
1: ovvio,
2: sporca,
1: certo.
2: dentro è solo un po' disordinata, ma pulita,
1: che
2: fuori
1: poi
2: fa schifo.
1: Che poi dipende anche un attimino da dove abiti, perché se abiti comunque in montagna, in collina, la macchina ci mette veramente pochissimo a sporcarsi.
2: Beh, poi posso dirti, la mia macchina dorme fuori,
1: certo.
2: Non dorme in garage, è normale che se la parcheggio una sera sotto l'albero, boom, si sporca.
1: Esatto,
2: sembra...
1: poi dipende anche chi ci sale dentro, perché sai, ci sono quei zozzoni che entrano dentro con le scarpe sporche, quindi conseguenza...
2: Che ci sali a piedi nudi in macchina tu?
1: Effettivamente conviene, perché ogni tanto quando vai a fare serata non tutte le persone si trattengono.
2: Bene,
1: dal vomito, eh.
2: Ah, noi pensavo, sai, se piove un attimo c'è il fango, i festival.
1: Pure
2: cioè...
1: quello, col cavolo che la lascio in giro se piove.
2: No, beh, tu con la macchina nuova la gente la fai salire con le giuste accortezze.
1: Esatto.
3: Ciao, sono Ilenia di Verona. Io sinceramente un po' la trascuro la macchina. Voglio abbastanza bene, ma anche io cerco sempre di non lavarla.
1: No, beh, infatti, ma non lavarla.
2: Ma è un vizio di noi veronesi, allora, questo
1: no,
2: è il problema.
1: Ma basta che vi laviate voi,
2: quello sempre.
1: Cavolo.

0: scendendo.
1: Lo sai perché?
2: Occhio, eh.
1: In realtà mi stavo tipo immaginando l'altra Lamborghini, ok, che torcava sopra le sue macchine. Quindi guarda, non mi viene neanche in mente di chiederle che tipo di rapporto
2: c'ha. Che rapporto hai tu con la macchina Elettra Lamborghini?
1: Se le fate tutte, secondo me.
2: Dunque, un attimo di pubblicità e poi noi ci occupiamo di
1: gossip.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
16: Radio Bella e Monella.
17: Mi seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
16: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora 20.
18: Radio Bella e Monella Meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Bella e Monella. Sull'Italia settentrionale l'anticiclone continuerà a interessare tutte le nostre regioni, determinando una giornata di domani, di giovedì, all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, tempo ampiamente soleggiato dappertutto, con temperature al nord-ovest fino a 34-35 gradi, attesi comunque valori di 33-34 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Giornata appunto soleggiata, solo verso sera qualche sporadico temporale di calore in montagna. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche

0: People.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: confermiamo che ce l'abbiamo dentro nel DNA quello di fare gli speaker radiofonici. Però si parte con il gossip e guarda caso abbiamo aperto la puntata di Radio Bella Monella di questa sera con il DJ Ax. E guarda caso la seconda ora la apriamo con il gossip che riguarda proprio
1: è
0: lui.
1: È stato lui che poteva palesarsi adesso. Infatti, invece di arrivare prima.
0: Se no potevamo cambiare anche un po' il palinsesto, fare il gossip la prima ora, però.
1: Pensa alle persone che hanno appena finito di lavorare, escono e dicono: guarda che giornata terribile, ma per fortuna il gossip.
0: Ma guarda, secondo me saranno veramente pochissime quelle che
1: lo penseranno. Tu ti assumi la responsabilità di togliergli questa gioia alle 20 di...
0: Ma no, guarda, non voglio mettere bocca su questa cosa.
1: Io non
0: ma
1: mi
0: ci
1: assumo
0: mancherebbe,
1: questa responsabilità.
0: Figurati.
1: Dunque, J-Ax ha rilasciato un'intervista al Basement ed è uscito di tutto e di più. Allora, intanto ha confessato di aver bestemmiato a Sanremo.
0: Ok, che questa cosa non è così poi così grave, lo fanno tutti, dai, sti
1: non
0: cazzi
1: è successo
0: per una volta.
1: È successo durante un'intervista. Solo che è stato il momento in cui c'era stato un'altra intervista, le bambole di pezza, c'erano state delle dichiarazioni particolari, quindi la sua è passata in sordina. Beh, ovviamente sono andati a recuperare il video, c'è il video.
0: Beh, ci mancherebbe. Vabbè, era stanco, mi dico che comunque delle giornate così ci sta che scappi un disco night ogni tanto.
1: E poi ha raccontato della rottura di Fedez, ha detto che in realtà lui non ne ha mai parlato, semplicemente perché avevano di mezzo, ovviamente lavoravano insieme, c'erano di mezzo degli accordi per i quali se lui avesse parlato le penali lo avrebbero praticamente ridotto in miseria. Quindi ha detto in realtà Fedez aveva detto delle cose in violazione degli accordi, lui avrebbe potuto far causa.

0: grazie Dolcenera per averci chiesto che cosa facciamo questa sera. Ma secondo voi, dopo tantissimo tempo che vi ricordiamo l'appuntamento più importante di Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di dirvelo. È arrivato il momento di dirvelo, perché
1: comincia oggi Roseland a Rosolina, da oggi fino all'11 luglio, in particolare questa sera 2000 in spinta, mentre domani la notte tutta da cantare
0: con tantissimi ospiti di Radio Bella e Monella. Per esempio c'era anche la signorina Dolcenera, ma ci sarà anche Shade, Mida, Cioffi, Luke, Blind Sonico e China Style e Shinobi, quindi insomma tutta da cantare, ma soprattutto da sudare, quindi portatevi da bere perché morirete di caldo.
1: Idratarsi è importante. E ci sarà anche Andrea De Luca, che è il king dell'idratazione, Monica Morgan, Alvise che fa le interviste, insomma la giornata di domani è veramente al top,
0: veramente piena.
1: Poi Roseland continua però anche venerdì 10,
0: perché ci sarà un super Peter Pan super impatto con uno special guest allucinante, ovvero il Pagante. Vabbè, lo stavamo aspettando comunque.
1: E poi se tutto questo non fosse abbastanza, ad ingresso libero sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Una cosa esagerata. Non ti basta, dice, ma io il 10 non riesco ad andare a Rosolino. Non ti preoccupare, perché venerdì 10 dalle 17:30 a Radio Belle Monella è anche nello storco in di Vicenza, in piazza Castello 19.
0: Quindi in caso vi fate anche la doppietta, nel senso. Anche noi ce le facciamo le doppiette quando lavoriamo. Quindi chi siete voi per rimanere a casa in questi giorni qui? Anche perché venerdì 10 troverete sempre Monica Morgan, perché lei, vabbè, ormai ho. Comunque,
1: sempre Andrea De Luca.
0: Stanno costruendo casa insieme.
1: Sì,
0: loro.
1: No, perché così loro si comprano la casa al mare e l'anno prossimo a Roseland gliela andiamo a scroccare.
0: Però voi andateci là, perché poi troverete anche gadget, divertimento, aperitivi, un sacco di cose. Quindi andate a trovarli. Tanto ci siamo sempre noi di Bella e Monella. D'altronde
1: è una garanzia.
0: Che radio ascoltate voi? Non lo so, facciamo esempi. Assolutamente no.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: C'erano le stelle, c'era una nuova

0: e Marrakesh con American Ink qui su Radio Pelle Monella, e continuiamo a parlare un pochettino di gossip, perché sì, ne abbiamo di tutti i colori, gente che si molla, gente che ritorna, gente che viene paparazzata con gli ex, quindi in realtà succede con tutti ultimamente, perché abbiamo parlato anche di Elodie, abbiamo parlato di un sacco di persone.
1: Stanotte è successo a Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio.
0: Ah, stanotte proprio?
1: Sì, cioè insomma in questi giorni lui Zorzi ave, lui chi?
0: Tommaso Zorzi si chiama, poverina, un nome e un cognome.
1: Zorzi aveva detto in un podcast, insomma aveva in un'intervista, aveva detto che aveva terminato una relazione, quindi di fatto sappiamo, non avevano mai confermato pubblicamente, ma lo sapevamo tutti, è il segreto del Pulcinella, insomma sono stati paparazzati, ma si stavano allenando insieme.
0: Esatto, che c'è
1: quindi
0: di male,
1: non,
0: scusate,
1: non è che si stavano ciucciando la faccia,
0: poi dietro le quinte hanno fatto qualcos'altro, però
1: sappiamo,
0: ovviamente
1: però
0: hanno chiuso lì, no,
1: quindi sì, paparazzati insieme, cioè notizia per i giornalisti, può essere che due ex rimangano in buoni rapporti,
0: esatto,
1: anche di semplice amicizia,
0: o magari aveva la felpa che i dagli indietro, che ne sapete voi, un braccialetto, magari un giocattolino che
1: magari hanno giocato,
0: io
1: non
0: sa
1: mai sapere.

0: E ogni tanto torna anche San Giovanni con Farfalle dall'anno 2022, sempre qui su Radio Belle Monella. E ci porta alla fine di un'altra mezz'oretta assieme. Però ragazzi, non vi preoccupate, perché di gossip qui ne abbiamo una valangata. Potremmo andare avanti anche fino a mezzanotte, nel senso.
1: Resti tu, che bravo a offrirti volontario.
0: Certo,
1: bravo.
0: Lo farò.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo,
8: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: piaciuto particolarmente tanto l'ultima frase che ha detto: se questa estate non me la dai. Quindi, e potevo farla anche su di te comunque.
1: Grazie Antonello Cerri per l'assist. Rinnoviamo l'appello per il fan club di Rocky. È single.
0: Davvero ancora?
1: Molto.
0: Magari
1: single.
0: Ci proverà lui con me.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Anche perché il cognome è una garanzia.
1: Posso
0: comunque
1: dirti che vi vedo malassortiti insieme.
0: Sarebbe bellissima, bellissima ciliegina su Rocky. Una bella cherry su Rocky.
1: Dunque, a proposito di relazioni strane che forse non hanno motivo di esistere, qualche anticipazione su Temptation Island.
0: Ok, beh, perché anche stasera appunto guarderai la tua puntata.
1: Certo.
0: Domani arriverai qui bella entusiasta, bella
1: mamma
0: contenta.
1: Mia. Okay. Mamma mia, allora stasera ci sarà il falò di confronto tra Sala, Sara e Gabriele. Questo ormai lo sappiamo perché ci eravamo lasciati così. Nel frattempo la gente online indaga e hanno, senza neanche troppa difficoltà, hanno trovato il profilo TikTok di Sara.
0: Ok.
1: Dove qualche anno fa, quando in teoria era già insieme a lui, e pubblicava delle robe strane. C'era la schiena tatuata di un tizio con delle rose.
0: Okay.
1: Parlava di stare insieme a una ragazza. Quindi non sappiamo se fosse qualcosa fatto per avere visualizzazioni o se effettivamente questo tiene i Warn da tanti anni. O magari è una relazione fatta a tavolino per il programma. Cioè, non capiamo più niente ormai.
0: No, non si capisce niente. Magari ha trovato l'occasione giusta. Ha detto: ma sai che quasi quasi ci scriviamo Temptation Island per rompere?
1: E capisci che allora lì certi puntini si vanno ad unire.
0: Beh, abbastanza, sì. Abbastanza. Però sai, Samurai J è single?
1: Non lo so. Mi informo.

0: interessante comunque la spiegazione di Cizia Ronferro di quello che fa durante le notti, eh.
1: Cioè, ho capito che parliamo di Temptation Island, però non occorre Tiziano.
0: Ovviamente ci sta comunque, ci sta. Ogni tanto, oh, lascialo esprimere, porca miseria, è famoso, no? Dovrà metterci un po' di entusiasmo.
1: Ha capito, ma ci sono persone famose che fanno quei tipi di film, lui fa altro nella vita.
0: Però ogni tanto bisogna anche spingere nella vita,
1: Poi soprattutto magari si apre il canale OnlyFans anche lui.
0: Esatto, può essere. Tiziano col ferro. Però sarebbe bellissimo. Dai, basta, ok.
1: Non riesco più a andare avanti.
0: Non ti preoccupare, ci penso io. Greta voleva parlarci di questo gossip, ovvero le Iene. Cambiamenti la conduzione, doppio appuntamento e Max Angioni in uscita.
1: Sì, allora
0: Max Angioni in uscita. Cosa
1: Max Angioni, che è uno dei miei fetici, è uno dei miei punti deboli nella vita, Max Angioni. Pare che se ne vada dalle Iene. Quindi programma che io non guarderò più, non ve ne parlerò più.
0: Basta.
1: Cioè, allora, il doppio appuntamento settimanale rimane, poi ci saranno gli speciali, eccetera. Si parla di un cambio alla conduzione. Probabilmente rimarrà Veronica Gentili da sola, a meno che non decidano di affiancare qualcun altro. Si vocifera di volontà di cambiare Italia 1.
0: Ok.
1: Di portare persone nuove, farne andare via delle altre.
0: Che in realtà ci sta anche un cambiamento.
1: Posso fare un appello a Pier Silvio?
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma non lasciare a casa Angioni, ma cosa fai? No, non te ne... No.
0: Ecco, detto ciò, basta, perché sennò ci denunciano, eh.
2: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

0: strisciate per farci capire sempre che noi siamo dei maledetti poveri che non possiamo permetterci nulla, neanche 5k per andare ad Ibiza, quindi vabbè, che bella vita che fai,
1: vabbè, poco male. Stasera intanto ci godiamo la serata, domani ce ne godremo un'altra in compagnia, insomma domani 19:21 Greta Rocky,
0: sempre su Belle Monelle
1: gratis,
0: ciao.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 21:01.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella,

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
6: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Bella e Monella, tutta da cantare!
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo! La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Vuoi cominciare con Tintagada, Tintagada, Tintagada? Sto parlando ovviamente dei miei amici neri per caso, tra l'altro siamo nella stessa agenzia di spettacolo, per cui ci capita spesso di fare delle serate insieme. Loro sono veramente dei fenomeni, e neri per caso, voce a cappella, voci tutte straordinarie che poi messe insieme diventano veramente uno strumento vero e proprio. Li riascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo con una canzone del 1995 che si chiama Sentimento, Pentimento, perché quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. E siccome però questa settimana stiamo spesso parlando di mare, perché abbiamo questo caldo, perché abbiamo voglia veramente di andare in spiaggia, quale canzone più adatta che quella del 1983 dei miei amici Rigueira con Vamos a la Playa? Oh oh!

un tormentone, secondo me, pensi proprio a questo. Cioè, questo è proprio l'emblema del tormentone, scritto dal mio amico Johnson Righeira, con i Righeira appunto, e prodotto dai grandissimi e indimenticabili La Bionda, è diventata veramente il simbolo di tutte le estati. Vamos alla playa 83 Righeira e Neri per caso con Sentimento Pentimento dal 1995. Roby Borillo vi dà appuntamento domani per I Belli di Gruppo. Ciao ciao! I Belli di

vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Io bella e Monella, tutta da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: La libertà ha quattro ruote.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
5: Domani sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Domani sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Piano Amarcord su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento delle notizie urca urca.
1: Oh, che bella, devi urlarle bene, devi dire urca urca.
0: Cariche. Sì, tu sai che sabato 4 luglio c'è stato il concerto a Tor Vergata di Ultimo.
1: Io non so nulla, so che però il concerto è cominciato a Tor Vergata ma è finito a Frosinone.
0: Esatto,
1: questo è
0: assolutamente.
1: Concerto.
0: Tuttavia, all'interno di quelle 250.000 persone c'era una storia molto simpatica, ok? Leva Damiano Amenta, che anche lui è molto simpatico. Assolutamente, però all'interno c'era una sposa. Ok?
1: Ma dai.
0: Una sposa che si è sposata poche ore prima.
1: Ah, pensavo avessero fatto il matrimonio
0: No, si è sposata e poi ha mollato tutto il matrimonio per andare al concerto di Ultimo.
1: Ma con lo sposo?
0: No, ha detto ho cambiato solo le scarpe. Mio marito l'ho lasciato con gli amici.
1: Giusto.
0: Evidentemente a lei stavano tutti sulle palle quelli che erano
1: matrimonio. Perché? Ma comunque è un bel inizio di matrimonio. Cioè, nel senso, ognuno si prende le proprie libertà e va a festeggiare come vuole festeggiare.
0: Per carità, assolutamente. La libertà all'interno di una coppia è la cosa più bella del mondo. Tutto quello che vuoi, però almeno goderti il tuo giorno.
1: Non ha avuto il tempo di cambiare il giorno, scusami. Il matrimonio.
0: E lì era un impasse, perché sia Ultimo che questa ragazza hanno detto: no, io non lo cambio il giorno.
1: Ma non credo
0: alla
1: proprio.
0: Alla fine è andata proprio così.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella ci porta alla seconda notizia urca urca di oggi e ragazzi vi dovete tenere davvero forte perché è un'indiscrezione molto ma molto potente.
1: Allora mi tengo forte, vai.
0: Esatto, tieniti forte, non ti stai tenendo forte.
1: Mi stavo tenendo forte su di me stesso, mi stavo abbracciando.
0: Vabbè. Parliamo della prossima edizione di Amici, quindi Amici 26.
1: Pensavo dopo, già 30 io.
0: Dopo
1: invece.
0: Tanti anni si va verso un cambiamento del format.
1: Ok. Ne ho sentito parlare.
0: Ci sarà meno scuola, più discografia, no. Ascolti, perché tutto questo? Perché alcuni ascolti sono stati in calo e le ultime classi pare siano state abbastanza deludenti a livello di mercato discografico, ok? Quindi okay. Si valuta anche allo stop del daytime e la casetta.
1: Ah, quindi non ci sarà più un continuo
0: esatto.
1: Sguardo, diciamo, sui ragazzi di Amici.
0: Proprio come dice la notizia, meno scuola, più discografia.
1: Ho okay. Capito.
0: Quindi vabbè. Tendenzialmente magari anche dei ragazzi che hanno già una grossa fan base sotto di modo tale da avere nuovi ascoltatori sostanzialmente.
1: È completamente diverso da quello che si è fatto fino adesso. Ragazzi. Sì, sì, certo, ecco. Certo. Il daytime non ci sarà, quello sì.
0: Esatto.
1: Comunque sì, è interessante come cambio. Vogliamo fare un complimento, un applauso, anzi semplicemente un applauso, basta e avanza alla nostra cara Maria, la salutiamo.
0: Va bene, ciao Maria.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: duo Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e ovviamente si chiacchiererà con voi, a tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Sal da Vinci con Rossetto e Caffè,
2: Marrakesh Bravi a cadere
1: e Loredana Bertè con Uomini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Allora amici, attenzione, perché arriva una notizia molto molto importante direttamente dagli USA.
1: No, non in quel senso. Calma, non c'è problema.
2: Assolutamente. Sai di cosa parliamo?
1: Di cosa parliamo?
2: Di alieni, caro Andrea.
1: E allora era giusta. No. Ci avevamo visto bene.
2: No, perché quell'audio non è di un alieno.
1: Ah no?
2: Ma pare che ci sia un giallo legato agli alieni, ovvero il Pentagono ha ignorato un ordine esecutivo da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.
1: Ah, in quel senso, okay. Giallo, sì. Sì,
2: sì. E pare siano spariti definitivamente 46 video secretati che lui aveva detto liberatoli.
1: Okay. In che formato erano, per sapere? Cioè,
2: questo non lo so.
1: Per capire come sono spariti, perché se erano un cassettone stati... grandi così è più difficile farle sparire.
2: Credo che siano stati digitalizzati ed erano in MP4 o in MOV, adesso non so bene come.
1: Basta anche una chiavettina da un centimetrino.
2: Sono spariti.
1: In qualche modo esce dal Pentagono.
2: Non ci sono più. Prima c'erano, adesso non ci sono più.
1: Chissà
2: quindi,
1: come mai.
2: Però noi soprassediamo ovviamente a questa notizia.
1: Non ce lo dicono!
2: Esatto, e neanche noi ve lo diremo, purtroppo, perché non ce li abbiamo noi questi 46 video. Però vorremmo chiedervi a voi al 393-7366-170 cosa ne pensate degli alieni. Ci sono o non ci sono?
1: Bello questo, eh?
2: Lo so che...
1: Un po' di complottismo.
2: Certo, diventiamo tutti un po' più complottisti in questo pomeriggio.
1: Parliamo di alieni, signori. Ci sono o non ci sono?
2: 393-7366-170.

0: Giorgia, l'amore che conta su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se gli alieni secondo voi ci sono oppure no, visto lo spazio che ci gira intorno. Ecco.
1: Abbiamo stimolato evidentemente i punti giusti, perché arrivano diversi messaggi anche abbastanza argomentati. Non è che stiamo dicendo sì, no, stanno argomentando, hanno idee chiare, ragazzi. Certo. Bravi i nostri ascoltatori. Scrive lei: penso che non conoscendo fino in fondo lo spazio non si possa escludere. Ecco, qualche altro tipo di forma di vita in un qualche sconosciuto pianeta potrebbe esserci.
0: Anche perché, insomma, se non sbaglio, non posso dire di recente, perché comunque ormai la missione sta andando avanti da abbastanza tempo, su Marte dovrebbero aver trovato l'acqua, giusto?
1: Sì. Quindi potrebbero esserci anche semplicemente dei batteri, perché noi pensiamo agli alieni come semplicemente degli umanoidi che vengono a parlare.
0: Giganteschi verdi.
1: No, esatto. Ma non solo giganteschi, anche semplicemente delle persone con cui, degli esseri con cui noi possiamo tranquillamente anche tentare di discutere, no? Una
0: certo.
1: Cosa come la scoperta delle Americhe, no? Cioè, nel senso, non conosciamo nessuno, a un certo punto, degli umani, una cosa del genere, no? Solo esatto. Che invece di trovare umani, trovi degli alieni. Questo è il concetto dello spazio. Però non è detto, cioè un alieno è anche un battere, ok?
0: Esatto.
1: Banalmente.
0: O qualcosa che non c'è all'interno del nostro pianeta.
1: O anche un dinosauro.
0: Tendenzialmente, sì.
1: Che bello, sarebbe interessante. Andivi lì, cioè tutto un pianeta di dinosauri.
0: Sai, no, che ci sono gli amici complottisti che dicono: e se fossimo noi gli alieni che scendendo sulla Terra abbiamo devastato tutti quanti i dinosauri, eccetera, eccetera?
1: Non sono d'accordo sul devasto dei dinosauri, ma non è così improbabile.
0: Ce l'ha detto Albano: l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: Cosa sa Albano?
0: 393-7366-170, amici, gli alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Meacci, maledetto me, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Continuiamo a parlare di alieni.
1: Comunque. Esatto, amici, gli alieni ci sono sì o no? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone da cantare.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Belle Monella.

scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti